0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2009.

Come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'11

0: 22 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del

vestita da donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 3 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: questa estate senza te.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006.

0: 4 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che sì.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: 5 e 58. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del 21 agosto, buona giornata. Ariete, difendi le tue scelte, non farti mettere sotto pressione. Qualche ritardo, cambiamento nei progetti per l'autunno, ma nelle prossime settimane possono arrivare degli sblocchi. Chi ha un'attività in proprio con Saturno nel segno deve ridimensionare le spese. Il Toro, fa attenzione a contratti, accordi e pagamenti, colpa di Giove, ma bisogna dire che dalla prossima settimana arrivano chiamate, nuove opportunità. Poi chi a lungo ha tenuto un contratto in sospeso dal 24 dovrà decidere. Le stelle dell'amore sono a favore. Gemelli, con Venere favorevole, anche se questa è una giornata un po' nervosa e dispersiva, le stelle aiutano gli incontri. Ecco, io vorrei che tutti i nati sotto questo segno zodiacale si dessero da fare. Poi non devo neanche sobillare troppo all'azione, perché i gemelli sono curiosi, si muovono, non stanno mai fermi. Certo, le energie fisiche vanno curate un po' di più, stanchezza. Cancro, qualche dubbio in amore, Venere dissonante, ma a settembre proprio il pianeta dell'amore tornerà favorevole. Il lavoro può togliere tempo alla coppia, ma hai già maggiore chiarezza su ciò che vuoi, su ciò che non vuoi, e in particolare se hai cambiato un progetto, un programma, sei un po' in tensione ma anche molto eccitato dall'idea di iniziare a fare qualcosa di diverso. Leone, giornate di grande energia, organizza il weekend, può portare occasioni, incontri, emozioni. Anche il lavoro ha bisogno di nuovi stimoli, la creatività non manca. Vergine, questa luna mette un po' sotto pressione il tuo sistema nervoso. Sarà che ultimamente nell'ambito del lavoro ci sono state delle tensioni, probabilmente anche dei cambiamenti repentini, non sai se continuare o no un certo progetto, programma, ma il sole entra nel segno dal 23 e apre una fase positiva. Non riversare tensioni in amore. Bilancia, Venere nel segno favorisce i sentimenti e se sei single non devi lasciarti frenare dalle paure del passato. Attenzione a non ripetere vecchi schemi sentimentali. A volte viviamo una delusione d'amore e poi cerchiamo una persona molto simile a quella che ci ha danneggiato per cercare di superare lo stress. Adesso bisogna cambiare. Pensa al nuovo, possibili recuperi anche sul lavoro. Consensi. Scorpione, nervosismo per famiglia, soldi, acquisti, burocrazia. Chissà quanti negli ultimi tempi avrebbero dovuto incassare una somma che poi non è arrivata. Meglio non affrontare discussioni importanti oggi. Domenica, per la famiglia, per gli incontri d'amore, sarà più favorevole. Sagittario, stelle favorevoli, sei pronto a cambiare direzione, hai tanta energia. Poi lo dico sempre che il Sagittario, una volta che ha puntato un bersaglio e lo centra, ha subito voglia di cercarne un altro. Giove e Saturno sostengono una ripartenza, anche dopo un periodo complicato. Capricorno, weekend utile per parlare, chiarire in amore. Chi è in coppia deve recuperare attenzione e dialogo. Ora, non è detto che tutte le coppie risentano di tensioni inesorabili, ecco, blocchi difficili da risolvere. In realtà può darsi che il lavoro pesi e quindi che ci siano dei contrasti o delle lontananze. Proprio per questo motivo si torna a casa col muso lungo. Acquario, dubbi tra restare o andartene, soprattutto nel lavoro, nei rapporti messi in conflitto da Giove opposto. Non sopporti le ingiustizie. Il weekend per fortuna favorisce amore e dialogo. Diciamo che i sentimenti salvano. Pesci, sei ancora un po' turbato, sensibile per tutto quello che è capitato di recente, direi di evitare le polemiche e semmai rimandare i confronti a domenica. Nell'ambito del lavoro vuoi risposte concrete, soprattutto se sai di valere, non soltanto inutili complimenti. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: e Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
3: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
4: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
5: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
4: Beh, a questo ci credo.
5: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
6: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
10: Canta l'estate con te, latte e miele.
11: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000-2022.

0: www.radioticino.it.
1: Se anche tu registravi i film su VHS,
2: devi venire con noi.
1: Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Masterchef 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Sul mega stage Cecco Corvace e Daniels Jack, con una pioggia di gadgets e un'infinità di sorprese.
2: Ti aspettiamo!
1: Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta.
2: Start ore 21.
1: Powered by Ritmo 80.
2: Main sponsor Boucherie De Nittis. Diego Catino, via De Nittis 12, Barletta.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
3: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
0: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
0: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1990.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media partner Radio Latte Miele.
2: Spot. Tesoro, dove mi porti quest'anno in vacanza?
3: Dove vuoi tu, cara?
2: Voglio tanto mare e solo mare.
3: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
2: Loro chi?
3: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
2: Campanile.
3: Brava, loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
2: Pensi sempre a tutto.
4: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
5: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta, Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
2: Canta l'estate con te, latte e miele.
3: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2020.

0: 8 in punto.
1: Ci siamo anche oggi, che è venerdì 21 agosto. Buongiorno da Francesco Bianco ed Edoardo De Simone. C'è Paolo Fox, poi arriviamo.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 21 agosto, buona giornata. Ariete, difendi le tue scelte, non farti mettere sotto pressione. Qualche ritardo, cambiamento nei progetti per l'autunno, ma nelle prossime settimane possono arrivare degli sblocchi. Chi ha un'attività in proprio, con Saturno nel segno, deve ridimensionare le spese. Il Toro, fa attenzione a contratti, accordi e pagamenti, colpa di Giove, ma bisogna dire che dalla prossima settimana arrivano chiamate, nuove opportunità. Poi chi a lungo ha tenuto un contratto in sospeso, dal 24 dovrà decidere. Le stelle dell'amore sono a favore. Gemelli, con mare favorevole, anche se questa è una giornata un po' nervosa e dispersiva, le stelle aiutano gli incontri. Ecco, io vorrei che tutti i nati sotto questo segno zodiacale si dessero da fare. Poi non devo neanche sobillare troppo all'azione, perché i gemelli sono curiosi, si muovono, non stanno mai fermi. Certo, le energie fisiche vanno curate un po' di più, stanchezza. Cancro, qualche dubbio in amore, Venere dissonante, ma a settembre proprio pianeta dell'amore tornerà favorevole. Il lavoro può togliere tempo alla coppia, ma hai già maggiore chiarezza su ciò che vuoi, su ciò che non vuoi, e in particolare se hai cambiato un progetto, un programma, sei un po' in tensione ma anche molto eccitato dall'idea di iniziare a fare qualcosa di diverso. Leone, giornate di grande energia, organizza il weekend, può portare occasioni, incontri, emozioni. Anche il lavoro ha bisogno di nuovi stimoli, la creatività non manca. Vergine, questa luna mette un po' sotto pressione il tuo sistema nervoso. Sarà che ultimamente nell'ambito del lavoro ci sono state delle tensioni, probabilmente anche dei cambiamenti repentini, non sai se continuare o no un certo progetto, programma, ma il sole entra nel segno dal 23 e apre una fase positiva. Non riversare tensioni in amore. Bilancia, Venere nel segno favorisce i sentimenti, e se sei single non devi lasciarti frenare dalle paure del passato. Attenzione a non ripetere vecchi schemi sentimentali. A volte viviamo una delusione d'amore e poi cerchiamo una persona molto simile a quella che ci ha danneggiato per cercare di superare lo stress. Adesso bisogna cambiare, pensa al nuovo, possibili recuperi anche sul lavoro, consensi. Scorpione, nervosismo per famiglia, soldi, acquisti, burocrazia. Chissà quanti negli ultimi tempi avrebbero dovuto incassare una somma che poi non è arrivata. Meglio non affrontare discussioni importanti oggi. Domenica, per la famiglia, per gli incontri d'amore, sarà più favorevole. Sagittario, stelle favorevoli, sei pronto a cambiare direzione, hai tanta energia. Poi lo dico sempre che il Sagittario, una volta che ha puntato un bersaglio, lo centra, ha subito voglia di cercarne un altro. Giove e Saturno sostengono una ripartenza, anche dopo un periodo complicato. Capricorno, weekend utile per parlare, chiarire in amore. Chi è in coppia deve recuperare attenzione e dialogo. Ora, non è detto che tutte le coppie risentano di tensioni inesorabili, ecco, blocchi difficili da risolvere. In realtà può darsi che il lavoro pesi e quindi che ci siano dei contrasti o delle lontananze. Proprio per questo motivo si torna a casa col muso lungo. Acquario, dubbi tra restare o andartene, soprattutto nel lavoro, nei rapporti messi in conflitto da Giove opposto. Non sopporti le ingiustizie. Il weekend per fortuna favorisce amore e dialogo, diciamo che i sentimenti salvano. Pesci, sei ancora un po' turbato, sensibile per tutto quello che è capitato di recente, direi di evitare le polemiche, semmai rimandare i confronti a domenica. Nell'ambito del lavoro vuoi risposte concrete, soprattutto se sai di valere, non soltanto inutili complimenti. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

0: Viva la Vasca, Ben Jeffery insieme ad Alex Britti. Partiamo così in questo venerdì mattina. Allora, al nord è piovuto anche bene. In alcune regioni sembrava autunno, come in Lombardia. Più problemi invece in Liguria, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire diverse volte nella giornata di ieri. Sapete che la Liguria e anche Genova è un territorio particolarmente fragile quando piove forte. Per fortuna non sembrano esserci danni eccessivi. Per quanto riguarda la giornata di oggi, continuano le piogge, sarà un venerdì molto instabile al nord ma soprattutto al centro del paese, e da domani in realtà migliora. Al nord rimarrà abbastanza fresco, mentre al centro-sud le temperature saranno comunque oltre le medie stagionali, intorno ai 35-36 gradi.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Mercoledì 26 agosto, in piazza a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Mastercheck 90, una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Ti aspettiamo mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta. Start ore 21. Powered by Ritmo 80. Main sponsor Super AEO di Angela Di Lorenzo, via Barberini 207, Barletta.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

l'ospedale della Juventus, per intenderci. Ovviamente sapete che le ginocchia sono particolarmente fragili nei giocatori ed ecco perché lì ci sono tra i migliori medici per questo problema. Vedremo, però non sciogliela riserva. La sciolta invece ieri in serata Carlos Alcaraz, che dopo 4 mesi di assenza dai campi di tennis tornerà proprio negli Stati Uniti. Ti ho sentito.

0: per te.
1: Qualcosa per te, la nuova di Ligabue qui su Radio Latte e Miele. Parlavamo prima di tennis, ma torna anche la Serie A questo fine settimana, dopo la pausa quella estiva che è stata condita anche dai mondiali. Allora, domani alle 18:30 si inizia con Udinese Como e Inter Monza, quindi subito un derby lombardo tra i nerazzurri appunto e Brianzoli. Poi sempre domani alle 20:45 Parma Cagliari, poi Genoa Napoli. Il campionato continuerà poi nella giornata di domenica con tutte le altre partite come Venezia Lecce, Frosinone Juventus, Torino Milan, Atalanta Sassuolo, e poi lunedì con Bologna Lazio e Roma Fiorentina.

Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: sia un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
6: Tra poco, quando torniamo qui su Radio Latte e Miele, cercheremo di capire chi siano questi dublinanti di cui tanto si sta parlando nelle ultime ore. Prima vi lascio ai 24.000 baci di Celentano, poi c'è Colpa d'Alfredo con Vasco Rossi. A tra poco.

Colpa ad Alfredo, c'è Vasco Rossi qui su Radio Latte e Miele. Vasco Rossi che va avanti e nella denuncia che ha fatto a una sua follower o presunta tale, perché sapete, ne abbiamo parlato l'altro giorno, che questa signora, tra virgolette, perché adesso vi spiego perché tra virgolette, aveva insultato il rocker di Zocca dicendo che era un infame, perché quando l'avevano arrestato negli anni 80 per spaccio di droga, che è un'accusa assolutamente caduta, questa persona sosteneva che il Vasco fosse stato un infame. Lui si è arrabbiato molto, ma hanno scoperto con il pool di avvocati che sta appunto seguendo la querela, il comandante non molla, hanno scoperto che c'è anche una sostituzione di persona, nel senso che chi ha fatto quel commento usa un altro nome, un'altra foto, e quindi gli avvocati di Vasco Rossi faranno una doppia denuncia, una alla querela per, come dire, calunnia, la seconda invece per sostituzione di persona. Alla fine questa persona rischia anche il carcere.

0: Il ragazzo fortunato di Jovanotti qui su Radio Latte Miele. Ci sono un po' di polemiche perché sapete che lui sta andando in giro in bicicletta ora nel sud Italia per promuovere l'uso della bicicletta. Sapete che lui è molto vicino anche all'ecologia e c'è anche naturalmente il suo tour. Ci sono un po' di polemiche perché l'azienda di promozione turistica della Basilicata ha pagato molto bene un post sui social di Jovanotti. Loro si difendono dicendo: alla fine sono cose che costano ed è fondamentale utilizzare la promozione, il marketing, no? Il fatto che Jovanotti faccia vedere nel suo account da 2 milioni di follower come dire la nostra regione ci porta davvero lustro. Credo 30.000 euro questo post, ma per 2 milioni di follower è una cifra assolutamente normale.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Spot. Se anche tu aspettavi ore per registrare il tuo brano preferito alla radio,
3: devi venire con noi.
2: Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Mastercheck 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Sul mega stage Cecco Corvace e Daniels Jack, con una pioggia di gadgets e un'infinità di sorprese.
3: Ti aspettiamo.
2: Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta.
3: Start ore 21.
2: Powered by Ritmo 80.
3: Main sponsor Super AEO di Angela Di Lorenzo, via Barberini 207, Barletta.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
6: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
7: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
8: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
9: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza, scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
8: Beh, a questo ci credo.
9: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
10: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
11: Dove vuoi tu, cara?
10: Voglio tanto mare e solo mare.
11: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
10: Loro chi?
11: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
10: Campanile!
11: Brava! Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
10: Pensi sempre a tutto.
12: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151 o a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
13: Accendi le giornate.

0: outlet civico 103 a Barletta, in corso Vittorio Emanuele 103.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Esatto, mi piace tanto, c'è Safe qui su Radio Latte e Miele. Safe sarà domani invece tra gli ospiti speciali del concertone della Notte della Taranta, in programma nel piazzale dell'ex convento degli Agostiniani di Melpignano. Siamo naturalmente in Salento, l'artista salirà sul palco insieme all'orchestra popolare La Notte della Taranta, diretta dal maestro concertatore Ermal Meta, e al corpo di ballo diretto da Freddy Franzutti. Sono tanti gli ospiti importanti che ci sono a Melpignano, come Mignano. Tra l'altro quest'anno non ci sarà solo la diretta nazionale, ma sarà anche in Eurovisione, quindi tutta Europa potrà godere delle vie del Mediterraneo, così si chiamano le canzoni che canteranno molti personaggi. C'è Alessandra Amoroso, che è praticamente ormai una tappa fissa per lei esibirsi lì. Ci sarà anche Levante, ci sarà Uelo, Giulia Vecchio e tanti altri che naturalmente si uniranno all'orchestre popolari e anche ai danzatori di pizzicanza.

335 787 1910 il numero per entrare in contatto con Latte e Miele anche oggi, che è venerdì 21 agosto. Quando torniamo a un certo punto parleremo dei ponti tra il 2026 e il 2027.

0: 9 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Eccolo Cioffi con Carmela. Partiamo così in questa seconda ora insieme su Radio Latte Miele. Buon venerdì 21 agosto da Francesco Bianco e da Edoardo De Simone. Prima avevo detto che avremmo parlato dei dublinanti, se ne sta discutendo moltissimo perché diversi paesi europei stanno dicendo all'Italia che dovrà riprendersi alcuni migranti, perché dublinanti è un migrante che ha richiesto protezione internazionale nella prima nazione dove è sbarcato, che è quasi sempre il nostro paese, dove è stato identificato sulla base delle norme del regolamento di Dublino del 2003, ecco perché si chiamano dublinanti. Sulla base di questo regolamento può essere fatto tornare nel paese di approdo al quale spetta la gestione della domanda. Quindi se io sono un migrante, sono arrivato in Italia e ho chiesto la protezione in Francia, la Francia può decidere di rimandarmi indietro nel primo paese di approdo. Quanti ne potrebbero tornare in Italia? Se ne sta parlando moltissimo perché tanti paesi, Austria, Germania, Svizzera e anche Svezia e Finlandia. Nel 2025 Roma ha ricevuto 24.152 richieste dai paesi europei, accettandone solo 85. Più in generale, con la circolare del ministro dell'interno Piantedosi, ne ha respinte circa 80.000, azzerando di fatto i trasferimenti. È una questione complicata. A sorpresa, la Francia tende una mano all'Italia e dice: noi non manderemo indietro i migranti all'Italia.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap.
3: E batte tua anima, batte come
1: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Spot. Mercoledì 26 agosto in piazza a Barletta tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Masterchef 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Ti aspettiamo. Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta. Start ore 21. Powered by Ritmo 80. Main sponsor Boucherie De Nittis di Diego Catino. Via De Nittis 12, Barletta.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
4: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Albamari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

America INC, Gianna Nannini con Marrakesh qui su Radio Latte Miele. Sapete che INC significa SPA, società per azioni, USRL nel mercato americano. Allora, vi dicevo del maltempo che sta colpendo soprattutto il nord Italia ma anche il centro. Ci sono qualche problemi, c'è qualche problema in giro per l'Italia con l'olio che è esondato a Malonno. Siamo in Val Camonica, ci sono diverse decine di persone che sono sfollate, ma al tempo anche nel Bergamasco, evacuato un campeggio a Isola di Fondra, 250 le persone che sono state allontanate. Poi in Liguria chiusi due tratti dell'Aurelia tra Savona e Arenzano, ma al tempo anche in Toscana con l'allerta arancione fino alla fine della serata, 6.000 utenze senza luce nella provincia di Pistoia. E poi ancora maltempo in Friuli Venezia Giulia con alberi caduti. E si è contato, pensate, che solo in Toscana ci sono stati 18.000 fulmini, e quindi veramente una situazione complessa che durerà anche nella giornata di oggi.

L'aranciata di Fra Quintale qui su Radio Latte e Miele. Attenzione, ci potrebbe essere una novità importante per tutti coloro che possiedono una autovettura, perché le migliorie, così le chiamano, al codice della strada prevedono la PEC obbligatoria per chi possiede un'auto e una moto. La PEC è praticamente un indirizzo di posta elettronica certificata. Già chi è iscritto a un albo professionale, come non so, i giornalisti, gli architetti, si è obbligati ad avere questa PEC per le comunicazioni, quelle ufficiali, e vogliono che anche tutti i possessori di automobili e di moto ne abbiano una. Questo perché? Per avere, per ricevere le comunicazioni, quelle importanti, che tendenzialmente significano multe, tendenzialmente sono per quello, e non arriveranno più quindi in carta, come siamo abituati a riceverle ora, ma arriveranno solo attraverso questa PEC. Quindi dovremo anche guardarla spesso. Attenzione, perché le PEC sono a pagamento.

Tra poco, quando torniamo qui su Radio Latte e Miele, parleremo dei ponti 2026-2027. Prima vi lascio al mio canto libero di Lucio Battisti, poi ci sono le vacanze romane di Mattia Basà. A tra poco.

il talento da fuori classe di Antonella Ruggero dei Mattia Bazar in Vacanze Romane qui su Radio Latte Miele. Allora, visto che si parla di vacanze, si parla anche di bollino nero sulle autostrade. Sapete che questo fine settimana cominceranno i rientri, quelli pesanti, anche se ho visto in questo momento la situa tranquilla, come si suol dire. Allora, già che sarete magari un po' tristi perché le vacanze stanno per finire o sono finite, vi dico già che ci saranno dei ponti, non subito, perché tra settembre e novembre il calendario offre poche possibilità. Ogni Santi sarà infatti domenica 1° novembre 2026, quindi quello ce lo siamo assolutamente tolto, a meno che non lavoriate la domenica, quindi o venite pagati di più o potete stare a casa. La situazione cambia con l'arrivo di dicembre. L'Immacolata Concezione cadrà martedì 8 dicembre, se siete anche di Milano c'è lunedì 7 dicembre, quindi potete farvi un po' una vacanzina in quel periodo, qualche giorno in più. Naturalmente potete anche attaccarlo a Natale, se siete ricchissimi potete farlo. Comunque Natale cade di venerdì quest'anno, quindi c'è un giorno in più, generalmente anche il 24 si può prendere, però il 26 vuol dire che è sabato, quindi quello viene tolto. Il fine anno sarà naturalmente come sempre il 31 dicembre e anche lì è un giorno carino. Volendo, se vi prendete 5 giorni di ferie potete avere 14 giorni di vacanze consecutive nel periodo di Natale.

0: Tieni il tempo, ci sono gli 883 qui su Radio Latte e Miele. Me l'ha ricordato anche un nostro ascoltatore che si chiama Antonio, ma avevo già intenzione di parlare della partenza dei giochi del Mediterraneo, che sono già partiti questa mattina. Ci sono già diverse gare in corso. Tra l'altro quest'anno il cuore dei giochi batte in una città bella ma sottovalutata come Taranto. Sarà la città principale, poi ci sarà un intero territorio regionale pronto a scendere in campo. Ci sono città come Lecce, Brindisi e tante altre località che ospiteranno le gare, trasformando la Puglia nella capitale dello sport mediterraneo fino al prossimo 3 settembre. I numeri sono da record perché ci sono 26 nazioni in gara in rappresentanza di tre continenti, oltre 3.800 atleti pronti a darsi battaglia, 29 discipline sportive, dal nuoto all'atletica passando per sport di squadra, racchette e novità tutte da seguire. Lo slogan di quest'anno, quello ufficiale, è Embrace the Future, cioè abbraccia il futuro, un messaggio di unione, pace e condivisione tra i popoli che si affacciano sul nostro mare. Noi seguiremo sicuramente l'evento giorno per giorno qui su Latte e Miele, con aggiornamenti sulle medaglie azzurre, le storie più belle dai campi di gara. Quindi naturalmente ci saremo, come abbiamo seguito anche gli europei di ginnastica, di atletica e anche quelli di nuoto.
1: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
3: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
4: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
5: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
6: Dal 28 al 30 agosto Agripuglia Show a Castelnuovo della Daunia. Fiera espositiva, stand food e birra, gare di tiro.

0: e DJ Aniram. Special guest Gomiero Farm. Domenica 30 agosto dalle 19.
1: Lo Smart Music Party continua.
0: Agri Puglia Show a Castelnuovo della Daunia. Lo show agricolo più grande del Sud Italia.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Oh, ma ci sono Rocco Hunt e Noemi qui su Radio Latte Miele. Allora, è riapparsa Melania Trump. Sapete che da settimane non si faceva vedere. Comunque hanno contato che sono poco più di 30 le apparizioni della First Lady vicino al marito e presidente degli Stati Uniti. Non era mai successo con una First Lady. È un tentativo forse di placare le polemiche sulla presunta relazione tra il marito e l'assistente della Casa Bianca, Natalie Harp. Sapete che i giornali americani sostengono, insomma, che il rapporto tra il presidente e questa assistente sia molto molto stretto, ma lui stesso ha detto che lei è l'unica persona che gli vuole bene come sua moglie e come i suoi figli. Naturalmente lei è stata anche spiritosa, come spesso è Melania Trump, e ha iniziato a parlare dicendo: ho sentito che vi sono mancata.

tropicana. 335-787-1910, numero per entrare in contatto con la Temiele anche oggi, che è venerdì 21 agosto 2026. Vi ricordo che potete ascoltarci anche sulla temiele.com scaricando l'app ufficiale, che è quella gialla, naturalmente è gratuita, è in versione DAB in moltissime province italiane.

arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: 9:59. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del 21 agosto, buona giornata. Ariete, difendi le tue scelte, non farti mettere sotto pressione. Qualche ritardo, cambiamento nei progetti per l'autunno, ma nelle prossime settimane possono arrivare degli sblocchi. Chi ha un'attività in proprio con Saturno nel segno deve ridimensionare le spese. Il Toro fa attenzione a contratti, accordi e pagamenti, colpa di Giove, ma bisogna dire che dalla prossima settimana arrivano chiamate, nuove opportunità. Poi chi a lungo ha tenuto un contratto in sospeso dal 24 dovrà decidere. Le stelle dell'amore sono a favore. Gemelli, con Venere favorevole, anche se questa è una giornata un po' nervosa e dispersiva, le stelle aiutano gli incontri. Ecco, io vorrei che tutti i nati sotto questo segno zodiacale si dessero da fare. Poi non devo neanche sobillare troppo all'azione, perché i gemelli sono curiosi, si muovono, non stanno mai fermi. Certo, le energie fisiche vanno curate un po' di più, stanchezza. Cancro, qualche dubbio in amore, Venere dissonante, ma a settembre proprio il pianeta dell'amore tornerà favorevole. Il lavoro può togliere tempo alla coppia, ma hai già maggiore chiarezza su ciò che vuoi, su ciò che non vuoi, e in particolare se hai cambiato un progetto, un programma, sei un po' in tensione ma anche molto eccitato dall'idea di iniziare a fare qualcosa di diverso. Leone, giornate di grande energia, organizza il weekend, può portare occasioni, incontri, emozioni. Anche il lavoro ha bisogno di nuovi stimoli, la creatività non manca. Vergine, questa luna mette un po' sotto pressione il tuo sistema nervoso. Sarà che ultimamente nell'ambito del lavoro ci sono state delle tensioni, probabilmente anche dei cambiamenti repentini, non sai se continuare o no un certo progetto, programma, ma il sole entra nel segno dal 23 e apre una fase positiva. Non riversare tensioni in amore. Bilancia, Venere nel segno favorisce i sentimenti e se sei single non devi lasciarti frenare dalle paure del passato. Attenzione a non ripetere vecchi schemi sentimentali. A volte viviamo una delusione d'amore e poi cerchiamo una persona molto simile a quella che ci ha danneggiato per cercare di superare lo stress. Adesso bisogna cambiare. Pensa al nuovo, possibili recuperi anche sul lavoro. Consensi. Scorpione, nervosismo per famiglia, soldi, acquisti, burocrazia. Chissà quanti negli ultimi tempi avrebbero dovuto incassare una somma che poi non è arrivata. Meglio non affrontare discussioni importanti oggi. Domenica, per la famiglia, per gli incontri d'amore, sarà più favorevole. Sagittario, stelle favorevoli, sei pronto a cambiare direzione, hai tanta energia. Poi lo dico sempre che il Sagittario, una volta che ha puntato un bersaglio e lo centra, ha subito voglia di cercarne un altro. Giove e Saturno sostengono una ripartenza, anche dopo un periodo complicato. Capricorno, weekend utile per parlare, chiarire in amore. Chi è in coppia deve recuperare attenzione e dialogo. Ora, non è detto che tutte le coppie risentano di tensioni inesorabili, ecco, blocchi difficili da risolvere. In realtà può darsi che il lavoro pesi e quindi che ci siano dei contrasti o delle lontananze proprio per questo motivo. Si torna a casa col muso lungo. Acquario, dubbi tra restare o andartene, soprattutto nel lavoro, nei rapporti messi in conflitto da Giove opposto. Non sopporti le ingiustizie. Il weekend, per fortuna, favorisce amore e dialogo. Diciamo che i sentimenti salvano. Pesci, sei ancora un po' turbato, sensibile per tutto quello che è capitato di recente, direi di evitare le polemiche e semmai rimandare i confronti a domenica. Nell'ambito del lavoro vuoi risposte concrete, soprattutto se sai di valere, non soltanto inutili complimenti. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Irrecuperabile Trigno ed Ermal Meta qui su Radio Latte e Miele in questa terza ora insieme, venerdì 21 agosto. Buongiorno da Francesco Bianco e anche da Edoardo De Simone. Tra l'altro Ermal Meta è il maestro concertatore di Melpignano. Domani ci sarà questa grande nottata della pizzica con un sacco di super ospiti. Vi dicevo prima che ci sarà la diretta televisiva, ma ci sarà non solo nazionale ma anche Eurovision, quindi in tutta Europa potrà essere vista la pizzica e la taranta. Allora parliamo del maltempo, perché c'è allerta meteo nel nostro paese con frane, allagamenti, disagi, evacuazioni in Lombardia, perché sta piovendo da ieri, piove anche mentre vi sto parlando in questo momento, piuttosto in modo piuttosto forte. La situazione più complicata si è registrata in Valcamonica, ma ci sono stati interventi anche in Friuli Venezia Giulia importanti, anche in Toscana, dove diverse abitazioni sono rimaste senza luce. Tutto il giorno di oggi pioverà, poi da domani migliora, anche se settimana prossima al nord si aprirà con tempo perturbato.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Buongiorno da Laura Supino. Aumentano i paesi europei che stanno inviando in Italia i migranti approdati nel territorio dell'Unione dal nostro paese. All'attacco le opposizioni, sospendere Schengen per attaccare la Spagna è stato un autogol. Per ora si astengono proprio Francia e Spagna. E tra alcuni paesi occidentali, Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia, unità ritrovata invece contro la politica di espansione degli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania ai danni di una soluzione a due stati. Fermatevi, il monito cui si associano anche Canada, Norvegia e Olanda. Le aziende che si candidano alla costruzione degli insediamenti saranno passibili di conseguenze. L'America Latina colpita da un altro forte terremoto, un sisma di magnitudo 6.7 ha interessato il dipartimento di Ayacucho nel sud del Perù. In corso le verifiche su eventuali vittime o danni. Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi dei vigili del fuoco alle prese con gli effetti dei forti temporali, ripristinare circa 6.000 utenze elettriche, di cui oltre 2.000 in provincia di Pistoia, 23.000 fulmini, decine di alberi abbattuti per il forte vento, viabilità compromessa da allagamenti e frane, tempeste con danni e disagi anche in Liguria e in diverse aree del nord, colpita Genova, investita ieri da almeno 20.000 fulmini. In tilt la stazione di Ventimiglia, chiuso un tratto dell'Aurelia, colata di fango e detriti in Valbadia, paesi isolati nella Bergamasca, dove per una frana e un'esondazione è stato evacuato un campeggio. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13. È tutto, grazie dell'ascolto.
4: Spot.
5: Se anche tu usavi i gettoni per telefonare, devi venire con noi. Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Masterchef 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Sul mega stage Cecco Corvace e Daniels Jack, con una pioggia di gadgets e un'infinità di sorprese. Ti aspettiamo. Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta. Start ore 21. Powered by Ritmo 80. Main sponsor Super AEO di Angela Di Lorenzo. Via Barberini 207, Barletta.
6: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
7: Dove vuoi tu, cara?
6: Voglio tanto mare e solo mare.
7: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
6: Loro chi?
7: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
6: Campanile!
7: Brava! Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
6: Pensi sempre a tutto.
8: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via via Trani 151 o a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17, Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
9: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
11: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
12: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
11: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
13: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
14: Poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
15: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno.

Tocca a Macarena, baby, che il disco all'attenzione di questa settimana. Allora, andiamo a Palmoli, sapete che è diventato un comune famoso per la presenza della famiglia nel bosco, e sta accadendo una roba che veramente mi chiedo come mai, perché sarebbero assediati da turisti che in pratica vanno lì, vanno in paese, tra l'altro si chiama Casa nel Bosco perché non è nel paese di Palmoli, ovviamente, cioè il territorio è quello, ma il centro non nel centro del paese. Chiedono finché non riescono ad arrivare, e in realtà sia Catherine che Nathan hanno affidato ai social una lettera aperta in cui entrambi dicono: stiamo vivendo un trauma, uno stress incredibile a quei 2 anni, vi chiediamo spazio e rispetto per la nostra privacy. Cosa salta in testa alla gente di fare ste robe? È veramente incredibile.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
5: Dal 28 al 30 agosto Agribuglia Show a Castelnuovo della Daunia. Fiera espositiva, stand food e birra, gare di tiro, tractor pulling e tanto spettacolo. Venerdì 28 agosto musica live.

0: e DJ Aniram. Special guest Gomiero Farm. Domenica 30 agosto dalle 19 lo Smart Music Party continua. Agripuglia Show a Castelnuovo della Daunia. Lo show agricolo più grande del Sud Italia.
1: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Freschezza, qualità e

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
6: Tra poco qui sulla Temiere, quando torniamo parleremo di difterite e vaccini. Prima vi lascio a Rita Pavone con Datemi un martello, poi c'è il gruppo italiano con Tropicana. A tra poco.

Gruppo italiano con Tropicana qui su Radio Latte e Miele. Si torna a parlare di difterite nel nostro paese, che era una malattia batterica sconfitta dal vaccino. Sapete, questa bambina, figlia di genitori novax, che è morta tra l'altro in modo anche atroce, perché la difterite è una malattia causata da un batterio che danneggia cuore, reni, sistema nervoso, formando una spessa membrana grigia in gola che può causare il soffocamento, quindi anche una morte terribile. Questa malattia si previene efficacemente con il vaccino. Sapete che se ne sta parlando molto perché si stanno abbassando le quote di vaccino, forse perché non siamo più abituati a vedere persone che avevano queste malattie, no? Adesso si sta parlando di difterite per questa bambina che è morta a 4 anni, però molte generazioni attuali non hanno mai visto queste malattie. Io mi ricordo che avevo ad esempio un insegnante di italiano alle medie con la poliomielite, e quindi non mi verrebbe mai in mente di non fare il vaccino alla polio, perché ho visto le conseguenze con i miei occhi. È veramente importante parlarne sempre col primo medico. Questa famiglia non era novax perché aveva, almeno così spiegano le cronache, un nipotino che è autistico. Sapete che c'è questa falsa credenza secondo cui i vaccini causino l'autismo? È nata nel 1998 questa fake news a causa di uno studio completamente falsificato e fraudolento pubblicato dall'allora medico britannico Andrew Wakefield, che aveva falsificato tutti i dati, quindi proprio finto, falso. Ma nonostante sia finto e falso, e che anche lui abbia ammesso di aver falsificato tutti i dati, la gente ancora ci crede.

0: Mille giorni di te e di me, Claudio Baglioni su Radio Latte e Miele. Parlavamo prima dei danni del maltempo che ha colpito soprattutto Lombardia, Liguria, ma anche la Toscana. La preoccupazione maggiore per l'esondazione del fiume Oglio. Siamo in provincia di Brescia, soprattutto in Val Camonica. Vedremo insieme l'evoluzione del tempo, ma i modelli matematici parlano già della sesta ondata di caldo intenso. Ne abbiamo già avute 5. In realtà si potrebbe dire che le ondate è di fresco, nel senso che ormai mi sembra di aver capito che la normalità è un caldo asfissiante e la eccezionalità è quando riusciamo a respirare, come in questi giorni ad esempio al nord. La sesta ondata dovrebbe arrivare tra la fine di agosto e l'inizio di settembre, quindi settembre potrebbe iniziare con temperature record. La preoccupazione qual è? È che ci siano queste ondate di calore intenso per tutto il mese di settembre, quando sono aperte le scuole, e sapete che sono pochissime le nostre scuole che hanno sistemi di ventilazione.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Mercoledì 26 agosto in piazza a Barletta tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Mastercheck 90, una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Ti aspettiamo mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta, start ore 21. Powered by Ritmo 80. Main sponsor Boucherie De Nittis di Diego Catino, via De Nittis 12, Barletta.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
6: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
7: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
8: Se in giro si sentono troppe storie, non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza, scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
7: Beh, a questo ci credo.
8: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
9: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
10: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
11: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
10: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
12: Torre Giulia,

0: sole senza alzarti mai.
1: Sotto i raggi del sole c'è Brusco qui su Radio Latte e Miele con la rilettura di una famosissima canzone. Allora, si sta parlando moltissimo anche di banche nel nostro paese negli ultimi mesi, perché ci sono sempre questi tentativi di acquistare banche. Vedremo quello che succederà, perché ammontano a un totale di circa 34 miliardi di euro le due offerte pubbliche di scambio volontarie interamente in azioni che Monte dei Paschi di Siena lancerà sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali. Questa è una mossa, perché sapete che invece Banca Intesa voleva papparsi Monte dei Paschi di Siena. Insomma, vedremo come finirà quello che viene definito il risico delle banche.

0: 11 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Venerdì 21 agosto, buongiorno da Francesco Bianco ed Edoardo De Simone, che fra poco passa dall'altra parte.
3: Buongiorno, come va?
2: Allora, molto bene, non so se tu sei social abbastanza, sì?
3: Sì, dai, me la cavo.
2: Due cantanti molto celebri italiane hanno pubblicato entrambe, non insieme, in momenti diversi, due foto in topless, se ne sta parlando moltissimo, sono Elodie e Arisa, devo dire entrambe molto belle. C'è grande polemica, in realtà sapete che sui social non si possono pubblicare foto di nudità, hanno messo dei cuoricini a nascondere il nascondibile.
3: Mi stai invitando a fare anch'io questa cosa?
2: Non lo so, se vuoi farlo.
3: Io ho pubblicato un post ieri, ma ero vestitissimo, quindi
2: adesso io ci rifletto. Nel fine settimana potrebbe essere che faccio così.
3: Riparte il campionato,
2: anch'io mi metto nudo e vediamo come
3: potremmo
2: va.
3: Potremmo fare, visto che è il weekend che inizia il campionato, se la Juve dovesse rivincere lo scudetto, fare come Sabrina Ferilli all'epoca nel 2001.
2: Posso dirlo serenamente. Allora, sì. Se la Juve dovesse vincere, mi spoglio. Sì. Spoglio assolutamente.
3: Siamo
2: tanto non succede.
3: No, non credo neanche io.
2: Va bene, vi lascio con Edoardo per 3 ore. Noi ci troviamo lunedì, come sempre, intorno alle 8. Fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
3: Noi ripartiamo da uno dei protagonisti di quest'estate. Ci ha fatto ballare prima con Ossessione e poi con questa, Flamenco Paranoia, Samurai J.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Latte Miele. Ripartiamo così, ripartiamo da lui. Ciao a tutti, ben ritrovati. Come state? Non ci sentiamo da un sacco. Aspetta, riparto dai convenevoli. Piacere, io mi chiamo Edo, super piacere, qualora non ci fossimo mai incontrati. È da un po' che frequento Radio Latte Miele, tipo 5 anni. Però era un po' che non mi facevo sentire. L'ultima chiacchiera con voi penso risalga all'inizio di luglio. Ormai ho perso pure il conto dei giorni e dei mesi. Vabbè, insomma, spero stiate tutti bene, che abbiate passato una buona estate. Per qualcuno di voi è ancora estate, tanti di voi sono ancora in vacanza. Spero comunque di farvi la giusta compagnia. Mi impegnerò al massimo, anche se... diciamo la verità, siamo un po' arrugginiti nel fare la radio, però prometto il massimo dell'impegno. Stiamo insieme 3 ore, fino alle 14, in sostituzione della bellissima e bravissima Anna Patti, che anche lei comunque giustamente si prenderà un piccolo periodo di relax in attesa della nuova stagione di Radio Latte Miele, che ricordiamo rinizierà il 31 di agosto. Abbiamo sempre un numero di WhatsApp con il quale possiamo tenerci in contatto, che è il 335-787-1910. Raccontatemi un po' come state, come non state, che cosa è successo nel periodo in cui io sono mancato, sai, un po' quella classica chiacchiera del tipo appena uno rientra dalle ferie, dice ma allora che cosa mi sono perso, ecco, fatemi sapere che cosa mi sono perso nel mondo in generale e nelle vostre vite in particolare, se vi va di raccontarmelo. Abbiamo un sacco di belle chiacchiere da fare, facciamo così, piccolo break, un paio di dischi e poi iniziamo davvero.
1: Su Deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghe è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghe.it e scopri l'estate Deghe. Perché se non Deghe, non ci credi.
3: Se anche tu passavi le sere d'estate con il Festival Bar,
4: devi venire con noi.
3: Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Mastercheck 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Sul mega stage Cecco Corvace e Daniels Jack, con una pioggia di gadgets e un'infinità di sorprese.
4: Ti aspettiamo.
3: Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta.
4: Start ore 21.
3: Powered by Ritmo 80. Sponsored by Tuputi Ricambi. Ed il Savino Piccolo, Barletta.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
7: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
4: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare di te da te. Sto accelerando e
5: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

di tempo ne è passato, ma io sono sempre d'accordo con San Giovanni quando dice che belle le ragazze, e ci mancherebbe. Questa era la sua canzone con Clara, che si chiama proprio Le Ragazze. Voi state ascoltando Radio Latte Miele, io sono tornato, mi chiamo Edo, sto con voi fino alle 14, e nel mese in cui sono mancato, ma in generale, sto maturando la convinzione che i nostri telefoni ci ascoltino. Perché sono rientrato a casa dopo un mese in Croazia, tra l'altro grazie a Scuola Zoo, grazie Pag, grazie a tutti, ho pubblicato un post sul mio profilo, andatelo a vedere nel caso. Comunque dicevo, tornando dalle vacanze, avevo un po' di ricordini da appendere in camera qui e là, tra calamite, quadri, eccetera. E ne ho parlato al telefono con un amico, no? Gli ho detto, no, guarda, sono tornato, devo appendere un po' di cose in casa, ma non so bene dove metterle, con chi metterle, eccetera. E puntualmente, tra le inserzioni che mi sono comparse sul mio Instagram, c'era un articolo che si intitolava così: dove è meglio appendere i quadri in casa? Io di solito non apro le inserzioni, però questo articolo me lo sono aperto e me lo sono salvato. E quindi voglio rispondere un po' a questa domanda: dove è meglio appendere i quadri in casa? Voglio intanto chiederlo a voi, dove appendete i quadri in casa? Tra poco sveliamo questo arcano in questo venerdì 21 di agosto. Prima però sentiamo una delle canzoni che ci ha tenuto compagnia durante quest'estate, quella di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Famoso Paradiso su Radio Latte Miele in questa mattinata di venerdì 21 agosto, che di agosto ha ben poco. Qui a Milano il cielo è grigio e piovoso. Beh, un bel modo per riaccogliermi on air insieme a voi. Per fortuna lo state facendo con dei bei messaggi al 335-787-1910. Noi ci eravamo interrotti sul dove è meglio appendere i quadri in casa. È una domanda che non so se vi siete mai fatti. Io me la sono fatta di recente, tornato dalla Croazia. E c'è questo articolo che è venuto in mio soccorso. La prima cosa che mi sento di dire e che mi sento di leggervi è che ci sono dei punti della casa in cui sarebbe meglio non mettere niente, perché i quadri sarebbero fuori luogo. E non è, penso in bagno, cioè, credo, anche perché se uno sta, vabbè, non credo che il bagno sia il posto ideale dove mettere un Monet, perché chi di noi non ha un Monet in casa, scusate, e noi la mette, io la metterei esattamente sopra la lavatrice davanti al water, di modo che io no, e poi magari dico cose che non vanno dette. Comunque, cosa fondamentale: calcolare la giusta altezza per il quadro. L'altezza ideale ho scoperto essere 152 centimetri dal pavimento. Se invece lo mettete sopra un mobile, tra questo mobile e la cornice ci vogliono almeno 20 cm di distanza. Ovviamente i quadretti per i bambini vanno posizionati più in basso, perché sennò poveri cuccioli fanno fatica a vederli. E anche per non far venire il torcicollo, conviene che il punto del quadro sia quanto più possibile centrale all'altezza degli occhi. Per questo 152 centimetri, perché se contate un metro e mezzo più i centimetri del quadro, il centro del quadro più o meno sarà sul 1,80 m, che è l'altezza media delle persone che visitano le nostre case. Tra l'altro, se un quadro è ben posizionato, leggo, lo si capisce subito, perché lo spazio intorno ne diventa parte integrante e incoraggia a guardarlo. Ora, io penso di non aver mai rispettato nessuno di questi parametri, però sono ancora in tempo per farlo. Voi lo fate? Dove appendete quadri? C'è un quadro a cui siete particolarmente legati, che avete in casa vostra? Dove ce l'avete appeso? In caso, mandatemi anche le foto, fate quello che volete. L'importante è che sfruttiate il nostro numero di WhatsApp, il 335 787 1910. Buongiorno.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Si parla di quadri questa mattina su Radio Latte Miele. Ne avete uno in casa al quale siete particolarmente legati? Dove lo avete appeso? Fatemelo sapere al 335-787-1910. Noi ripartiamo da un capolavoro dei Pooh, Tanta voglia di lei.

è vero che coi sé e coi ma non si fa la storia, ma se Umberto Tozzi non si fosse chiesto se non avesse lei, quindi se non avessi te, non avremmo questa bella canzone del 1988 appena andata in onda su Radio Latte Miele in un venerdì mattina in cui si parla di quadri. Vi racconto di un quadro particolare che ho a casa mia, che è una mia caricatura che mi è stata regalata gentilmente a Barcellona 4 anni fa. Si vede il mio faccione e dov'è questo quadro? In mezzo al salotto, proprio nella colonna che dal salotto va nel corridoio, ed è abbastanza centrale, così che quando tutti entrano in casa mia possono ammirare il mio faccione. Ma io non dico che è una mia caricatura, infatti tante volte qualcuno non mi riconosce e forse è meglio così. Vi sto chiedendo se anche voi avete un quadro al quale siete particolarmente legati, con una storia dietro, dove ce l'avete appeso in casa, al 335 787 1910. Il nostro viaggio nella storia della musica prosegue, fa tappa nel 1991, c'è Gatto Panceri. Tienimi.

0: Abbiamo ritrovato anche Gatto Panceri, Un qualunque posto fuori o dentro di te, canzone del 1991. Buongiorno, state ascoltando Radio Latte Miele in un venerdì mattina piovoso, almeno per quanto riguarda la Lombardia, in cui si sta parlando di quadri, quadretti, quadrettini. Vi stiamo chiedendo dove li appendete, se li appendete, se avete dei quadri ai quali siete particolarmente legati. Ma soffermiamoci un attimo su Gatto Panceri, perché giustamente uno lo risente, dice: ma che fine ha fatto Gatto Panceri? Cedo a spiegarvi che fine ha fatto Gatto Panceri. In realtà sta bene, tutto a posto pure per lui. Ha cantato un po' anche quest'estate. E l'ultimo concerto che trovo è quello di domenica 12 luglio a Nibionno, che è un paesino di 3.593 abitanti della provincia di Lecco, situato al confine con le province di Como e Monza. È un paesino in realtà anche abbastanza in mezzo al nulla, sto vedendo le foto. Se cerchi Nibionno su Google trovi tranquillamente anche delle pecore, degli allevamenti di pecore, un bel paesino nel verde. E lui ha cantato lì nel piazzale della chiesa della frazione Tabiago, una serata speciale dedicata ai suoi 30 anni di carriera e di successi. È stato un live acustico e con il pubblico che era anche abbastanza preso bene, quindi top, bella per Gatto Panceri. Comunque sono veramente rapito da tutte queste foto di Nibionno, sembra veramente un bel posto, un po' grigio in certi periodi dell'anno, però penso non si stia nemmeno troppo male. Se ci fosse qualcuno di Nibionno all'ascolto, provate a fare anche un po' l'ufficio turistico del vostro comune.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
6: No, ho solo smesso di accontentarmi.
5: Parli dell'arredamento?
6: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
5: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
6: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
5: Allora non è solo arredamento.
6: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
7: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
8: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
9: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
10: Dal 28 al 30 agosto, Agripuglia Show a Castelnuovo della Daunia. Fiera espositiva, stand food e birra, gare di tiro,

0: e DJ Aniram. Special guest Gomiero Farm. Domenica 30 agosto dalle 19.
1: Lo Smart Music Party continua.
0: Agri Puglia Show a Castelnuovo della Daunia. Lo show agricolo più grande del Sud Italia.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Biagio Antonacci, che differenza c'è dal 2001 su Radio Latte Miele in questo venerdì 21 agosto, che per tanti significa inizio dell'ultimo weekend d'estate, perché da lunedì in molti rientreranno al lavoro, gli ultimi rientreranno lunedì 31 e quindi questo è il penultimo weekend della stagione. Non so in quanti di voi andranno a Riccione in questo fine settimana o in quanti di voi siano già a Riccione. Occhio, perché nella parte, diciamo, collinare, montuosa di Riccione, quella per intenderci che va verso i locali Cocorico, Space, Peter Pan, chi più ne ha più ne metta, si stanno moltiplicando gli avvistamenti di un lupo che sta girando da quelle parti, quindi occhio alla penna, magari se lo doveste trovare fate attenzione. Non c'è stato ancora nessun attacco, lui si è avvicinato ma per il momento non ha ancora attaccato nessuno. Io vi avviso, cioè si sa mai che poi magari vi trovate dentro il Cocorico, state facendo serata e se siete con gli amici magari dice: oh, ma tutto bene? Sì, tu? Tutto a posto? Ma quello mi sembra un lupo. Eh no, in realtà, cioè, sei sicuro? È un lupo! E non è il tredicesimo gin tonic che vi siete bevuti, magari dentro il Cocorico c'è davvero un lupo. Scherzi a parte, nulla di preoccupante, però avete capito, Riccione è meta preferita da tutti in questo fine settimana di agosto, non solo dai turisti, anche dagli animali.

0: tutto.
1: Buongiorno, buon venerdì 21 agosto, state ascoltando Radio Latte Miele, il 335-787-1910 è il numero che avete a disposizione per i vostri messaggi su WhatsApp. Stiamo parlando di quadri, fatemi sapere quali sono i quadri più belli che avete in casa, se volete potete anche mandarmi le foto, se no semplicemente potete anche solo dirmi come state, l'importante è risentirci, alla fine manco da un mesetto.

0: La bossa nostra di Gaia su Radio Latte Miele, buongiorno, è venerdì 21 agosto, io mi chiamo Edo, sono rientrato al microfono, starò con voi fino alle 14 per quanto riguarda oggi, poi ci sentiremo anche domani e domenica mattina dalle 10 alle 13 nello spazio dedicato a Tutti Amano il Weekend e poi sarà, vabbè, meglio che parli rispetto al canto. Come state? Una vita che non ci raccontiamo cose, vi sto chiedendo di farlo al 335-787-1910, ci stiamo un po' riaggiornando su quello che è successo nell'ultimo mese in cui io non ho fatto parte della vostra quotidianità, meglio per voi mi viene da dire, quindi niente, vi sto chiedendo un po' di darmi qualche piccolo aggiornamento. In questa seconda ora di che cosa parleremo? Di una polemica che per me è abbastanza sterile, però è diventata una polemica decisamente più accesa all'interno delle società sportive. E sto parlando, udite, udite, delle mutande sotto il costume, dello slip sotto il costume. Adesso scattano i divieti, ma in che senso? Ma perché? Tra poco lo vediamo. Adesso palla alla redazione, sentiamo le notizie, quelle serie.
1: David Guetta, The Monolith Show,

0: info e biglietti su iDays.it.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni in Liguria, Lombardia, Toscana subiscono gli effetti dell'ondata di maltempo particolarmente intenso dopo giorni di afa. In Val Camonica esonda all'olio, decine gli sfollati anche in altri centri delle province di Bergamo e Brescia. Una colata di detriti ha distrutto un ponte a Rino di Sonico. Frana e torrente in piena hanno fatto evacuare un campeggio nel Bergamasco. In tutta la regione sono 6 paesi isolati. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove in migliaia sono finiti al buio per un blackout. Allerta arancione per la regione, dove si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità nelle prossime ore. Liguria ancora alle prese con il fronte principale della perturbazione. Dalla mezzanotte si sono registrati oltre 25.000 fulmini dopo gli oltre 130.000 dell'intera giornata di ieri. Al momento le celle temporalesche interessano Savonese e Spezzino.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia, nella BAT. Nella notte intorno alle 3.30 a Barletta, in via Carlo Maria Giulini, almeno 3 malviventi hanno tentato di assaltare il bancomat della banca di credito cooperativo Appula Lucana. I rapinatori, arrivati a bordo di un'auto con il volto coperto, avrebbero utilizzato una cosiddetta marmotta, un dispositivo esplosivo, per cercare di raggiungere il denaro custodito nello sportello automatico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli artificieri del nucleo investigativo di Bari, la SIS del nucleo investigativo BAT e i vigili del fuoco. Le immagini delle telecamere di sorveglianza sono al vaglio dagli investigatori per identificare i responsabili. L'esplosione ha provocato danni alle zone vicine e lo stabile è stato dichiarato temporaneamente inagibile. L'episodio si inserisce in una situazione sempre più preoccupante in Puglia. Dall'inizio dell'anno si contano circa 60 assalti a bancomat e postamat, con i criminali che sembrano prendere di mira soprattutto le località turistiche. E dalla BAT ci spostiamo a Lecce. È successo a Copertino. È stato sottoposto a fermo e trasferito nel carcere di Lecce il 62enne Cosimo Tarantino, dipendente della ASL, accusato di aver sparato al genero di 29 anni, al culmine di una lite familiare. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 14.30, all'interno dell'abitazione di via Milano. Secondo la ricostruzione, l'uomo avrebbe estratto una pistola calibro 9 e fatto fuoco, colpendo il giovane all'avambraccio sinistro e provocandogli la frattura del radio. La vittima, accompagnata dalla compagna all'ospedale San Giuseppe da Copertino, è stata poi trasferita al Vito Fazzi di Lecce, dove è stata operata. Le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno trovato il bossolo nella sala da pranzo, ma della pistola non c'è ancora traccia. Tarantino, ascoltato per ore dagli investigatori, non avrebbe indicato dove ha nascosto l'arma. Per il 62enne le accuse sono di tentato omicidio, detenzione e porto illegale di arma da fuoco. L'indagine è coordinata dalla Procura di Lecce. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Scatta oggi a Zandvoort il weekend dedicato al Gran Premio d'Olanda di Formula 1, dalle 12.30 prime prove libere, alle 16.30 le qualifiche della sprint che si correrà domani alle 12, sempre domani alle 16 qualifiche della gara lunga in programma domenica alle 15. Dopo 11 Gran Premi disputati, guida la classifica piloti il 19enne italiano Kimi Antonelli su Mercedes davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, che insegue con 50 punti di distacco. Ed è tutto, a più tardi.
3: Spot.
4: Mercoledì 26 agosto in piazza a Barletta tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Masterchef 90, una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare.
5: Ti aspettiamo
4: mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta.
5: Start ore 21.
4: Powered by Ritmo 80.
6: Sponsored by Vetreria Ricco. Accurato le bontà di Antonio Rizzi. A Barletta, presso il mercato coperto.
7: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
3: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
4: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: ero quella dello slip sotto il costume. È una moda, nel senso, cioè, c'è qualcuno che ci sta anche veramente da Dio a proposito del titolo di Brescia. Ma per i presidenti, i direttori dei centri sportivi, soprattutto nella zona di Cremone, è diventata un'emergenza da regolare a colpi di cartelli e richiami. La prima a muoversi ufficialmente è stata una società che ha introdotto un divieto esplicito nelle piscine, inviando una comunicazione chiara. Questo fenomeno è tornato quest'anno in maniera prepotente ed è diffuso anche fuori. Vedi in località di mare che i ragazzini si sistemano i pantaloncini facendo emergere il marchio dell'intimo, e lo stesso accade all'interno della nostra piscina. Dal punto di vista igienico-sanitario questa cosa è totalmente inaccettabile. E l'intimo non è un capo idoneo per l'acqua, e garantirne la pulizia diventa ancora più complicato. I nostri bagnini hanno mandato di intervenire e devo dire che la maggior parte dei soci ha accolto il provvedimento con favore. Sulla stessa linea poi si sono schierati altri centri sportivi che appunto vietano questa moda dello slip sotto il costume. Io non l'avevo mai vista in piscina dai nuotatori, almeno per quanto riguarda la mia esperienza personale. Detto che secondo me poi non c'è nulla di male, poi capisco la situazione igienica, la questione igienica, non entro nel merito perché non sono un esperto, non ne capisco assolutamente niente. Però se i ragazzi vogliono far vedere la marca delle mutande, non lo so, sono abbastanza indifferente alla cosa. Facciamo così, mettiamo una bella canzone nuova e di Ligabue.
1: Ti ho sentito.

venerdì torneranno a riempirsi di nuove uscite, di nuova musica. Sta tornando settembre, gli artisti si stanno rimettendo all'opera, fidatevi, e quindi avremo tante belle novità. Noi stavamo parlando di questi slip sotto il costume, questa moda che è stata vietata in gran parte delle piscine. In parte sono anche d'accordo, se la motivazione è chiaramente di carattere igienico, se è di carattere estetico decisamente meno. Però slip sotto il costume, allora, io sono del partito di coloro che gli slip sotto il costume non li mettono, per una questione di poi li devo lavare, poi mi sento un peso, eccetera. Anche se a volte sono una bella comodità, perché non so se vi capita anche a voi. Adesso vabbè, facciamo proprio radio verità, quella che mi piace tantissimo. Ci sono delle giornate in cui tu magari stai al mare tutto il giorno e vai magari in acqua, l'acqua è salata, non asciughi bene il costume, e a un certo punto ti siedi su una sedia rigorosamente di plastica e senti all'altezza del gluteo un prurito. Ma un prurito! Che dici, ma chi me l'ha fatto fare di non mettermi lo slip? Perché la retina non so, io che mi effetto carta vetro, da un fastidio, mamma mia, non avete idea. E quindi ogni tanto mi piacerebbe, no, ricordarmi di tenere gli slip sotto il costume. Non so voi da che parte state, se vi va di raccontarmelo al 335-787-1910, e non fate finta di niente, parlo soprattutto ai maschietti, che l'effetto male della retina lo sentite anche voi, e chi non lo ammette semplicemente sta mentendo.

0: spot.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Tesoro, dove mi porti quest'anno in vacanza?
3: Dove vuoi tu, cara?
2: Voglio tanto mare e solo mare.
3: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
2: Loro chi?
3: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
2: Campanile.
3: Brava, loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
2: Pensi sempre a tutto.
4: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151 o a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
5: Sconti incredibili. Tutto metà prezzo.
6: Sì, sì, certo. Dicono tutti così.
7: Se in giro si sentono troppe storie, non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilifici Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
6: Beh, a questo ci credo.
7: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
8: Dal 28 al 30 agosto, Agripuglia Show. A Castelnuovo della Daunia. Fiera espositiva, stand food e birra, gare di tiro, tractor pulling e tanto spettacolo. Venerdì 28 agosto.

0: 2, la musica di DJ Matrix e DJ Aniram. Special guest Gomiero Farm. Domenica 30 agosto dalle 19.
1: Lo Smart Music Party continua.
0: Agri Puglia Show a Castelnuovo della Daunia. Lo show agricolo più grande del Sud Italia.
2: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone, fresco.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
4: Abbandoniamo la brutta sensazione del prurito da retina del costume da bagno e tuffiamoci all'interno delle belle sensazioni che ci porta la musica italiana. Il prossimo pezzo aiuta parecchio, è dedicato di Loredana Bertè.

Una canzone per te, Vasco Rossi, su Radio Latte Miele. Vasco Rossi che ha voluto dedicare le ultime sue storie su Instagram a Maurizio Lolli, che è stato il suo primo manager, un grande amico e un punto di riferimento fondamentale nella sua vita, a 32 anni appunto dalla scomparsa dello stesso Maurizio Lolli. Noi mandiamo un grande abbraccio a Vasco, e comunque si sta godendo l'estate, sempre sommerso dall'affetto di tantissimi fan sulle spiagge. È una dedica anche il prossimo brano che ascoltiamo su Radio Latte Miele, una dedica dal titolo Semplicissimo ma così potente. Ciao mamma, Lorenzo Giovanotti, 1990.

Ciao mamma, guarda come mi diverto anche io qui su Radio Latte Miele. La canzone originale è di Jovanotti ed è datata 1990. Jovanotti che tra l'altro domani sarà in concerto a Catanzaro, il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, tour che poi fa tappa il 29 agosto a Palermo e anche il 30. 5 settembre Napoli, 8 settembre Bari, 12 e 13 settembre a Roma. E concerto che potete tranquillamente vedere anche in costume da bagno. Decidete voi se tenere o non tenere gli slip. E questo è l'argomento di questa seconda ora insieme, dopo la polemica in parte corretta che arriva dal Cremonese, dove delle piscine hanno vietato gli slip per questioni igieniche, e sono assolutamente d'accordo. E qualcuno ha aggiunto anche delle motivazioni estetiche, su quelle invece mi permetto di dissentire un filino. Invece sul lato igienico veramente sposo in pieno la causa. Vi sto chiedendo se anche voi siete tra coloro che indossano gli slip sotto il costume, per quale motivo lo fate. 335 787 1910. Oh, a sto giro però le foto degli slip possiamo anche evitarle, nessun problema.

Stavo pensando a te, Fabri Fibra con Tiziano Ferro su Radio Latte Miele, venerdì 21 agosto. Stavamo parlando fino a poco fa della questione mutande sotto il costume, sì o no? E siete esseri pensanti anche voi, oltre chiaramente a Fabri Fibra e Tiziano Ferro, perché qualcuno propone la soluzione del taglio della retina. Che cosa sarebbe? Sarebbe prendere le forbici e tagliare minuziosamente la retina del costume per non incorrere nel problema effetto retina sul gluteo, quello di cui parlavamo all'inizio di quest'ora, il prurito che provoca quella roba lì, penso è una delle sensazioni più fastidiose, perché poi, cioè, tu vorresti, no, grattarti, strapparti via la pelle, ma non puoi, perché, cioè, è proprio brutto da vedere. Voi immaginate, state parlando con qualcuno che ha il prurito sul gluteo e questo tranquillamente si, ah, madonna, bella grattata. No, non si può fare questa cosa. È molto brutta, antiestetica e anche un filino, cioè, maleducato, se mi posso permettere. E quindi niente, uno si tiene il problema. Tanti cosa fanno? Tagliano la retina. Grazie per avermi proposto questa soluzione. C'è chi invece suggerisce di comprare direttamente i costumi con la retina fatta di tessuto e non di retina proprio, cioè una retina un po' diversa di quelle di ultima generazione che prevengono un filino il problema prurito. Abbiamo capito, possiamo tranquillamente voltare pagina. Nella nostra terza ed ultima ora parleremo un filo di sport, anche perché domani riparte la Serie A.

Radio Latte Miele è con voi sempre, potete portarci in vacanza, potete portarci in viaggio, ovunque voi andiate, basta scaricare la nostra app che è quella gialla e totalmente gratuita. Ci potete ascoltare anche dal nostro sito web lattemiele.com dalla sezione streaming.

12:59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Achille Lauro, la città degli angeli su Radio Latte Miele. Cominciano i nostri ultimi 60 minuti insieme per quanto riguarda questo venerdì 21 agosto. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo, super felice di farvi compagnia quindi fino alle 14. Ultima ora in cui tratteremo di sport, perché riparte il campionato di Serie A da domani, perché sono iniziati i giochi del Mediterraneo, perché c'è la Formula 1, c'è il tennis, c'è il basket, c'è la pallavolo. Ci sono un sacco di eventi che ci possono tenere compagnia per permetterci di passare un fine settimana completamente spaparanzati sul divano. Sport che fa rima inevitabilmente con salute e quindi diventa il gancio perfetto per lanciare Ok Salute e Benessere.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occuperemo degli occhi, come difenderli dal caldo e dalla disidratazione. Sappiamo che non solo luglio e agosto sono calde, ma succederà anche a settembre e forse persino ad ottobre, quindi dobbiamo stare in allerta soprattutto nei mesi che generalmente non erano così caldi. Allora, gli occhi vanno protetti non solo dai raggi ultravioletti, che possono causare una serie di danni anche gravi, ma anche dalla disidratazione provocata dalle elevate temperature. In assenza di una corretta idratazione oculare, infatti, aumenta il rischio di alterazione del corpo vitreo, che è la sostanza gelatinosa che riempie l'occhio, un fenomeno che nei soggetti predisposti può indirettamente favorire addirittura il distacco della retina. Mario Romano, che è responsabile del centro oculistico di Humanitas alle porte di Milano, spiega come prevenire questa condizione. Allora, guardiamola insieme questa condizione. Innanzitutto, per capire come il caldo possa influenzare le strutture più profonde dell'occhio, è necessario fare chiarezza sul piano anatomico. Il corpo vitreo è composto, pensate, da oltre il 98% di acqua. Quando il corpo si disidrata a causa del forte caldo estivo, della sudorazione profusa o di un'insufficiente assunzione di liquidi, anche il gel vitreale perde acqua, andando incontro a un processo di progressivo deterioramento e liquefazione. Si chiama sineresi vitreale in termine tecnico. Questo fenomeno può causare il distacco posteriore del vitreo. La gelatina si contrae e si stacca dalla parete retinica a cui è adesiva. Se in questo processo il vitreo esercita una trazione eccessiva sulla retina, può provocare una lacerazione o una rottura. Da questa fessura il liquido può infiltrarsi sollevando la retina, determinando così il temuto distacco della retina, una vera e propria emergenza medica. I campanelli di allarme di una sofferenza del vitreo causata dalla disidratazione o dal danno da calore sono ben precisi e non vanno mai ignorati, soprattutto nei mesi estivi. Allora, miodesopsie, che sono le cosiddette mosche volanti, la comparsa improvvisa o l'aumento di macchie scure, filamenti o ragnatele che si muovono seguendo lo spostamento dello sguardo. Poi ci sono le fotopsie, i famosi lampi di luce, la percezione di flash luminosi simili a un fulmine o a un flash fotografico, visibili anche a occhi chiusi o al buio. Questo sintomo indica che il vitreo sta esercitando una trazione fisica sulla retina. E poi l'effetto tenda, la comparsa di un'ombra scura o di una tenda nera che oscura una parte del campo visivo periferico centrale, segno che richiede una corsa immediata al pronto soccorso oculistico. Fermo restando il pericolo per i tessuti interni, l'esposizione diretta e prolungata ai raggi ultravioletti senza filtri adeguati aggredisce la superficie dell'occhio, agendo a breve e lungo termine. Cheratite attinica e fotocheratite, vere e proprie scottature solari della cornea che provocano dolore intenso, fotofobia, quindi fastidio alla luce, lacrimazione e senso di sabbia negli occhi a distanza di poche ore dall'esposizione. Poi ci sono anche pterigio e la pinguecola, escrescenze anomale di tessuto sulla congiuntiva indotte dai raggi solari, se esageriamo, e poi l'accelerazione della cataratta e della maculopatia a lungo termine. I raggi UV danneggiano il cristallino e le cellule nobili della macula, la porzione centrale della retina responsabile della visione dei dettagli. Grazie per essere stati con noi.
1: Spot.
3: Se anche tu riavvolgevi il nastro delle cassette con la penna Bic,
4: devi venire con noi.
3: Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. il Comune di Barletta e All in One Strategy presentano Masterchef 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare sul mega stage Cecco Corvace e Daniels Jack, con una pioggia di gadgets e un'infinità di sorprese. Ti aspettiamo! Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta. Start ore 21. Powered by Ritmo 80. Main sponsor Super AEO di Angela Di Lorenzo. Via Barberini 207, Barletta.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: Barzelletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali, il Boschetto. Completamente ristrutturata, la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

due settimane, cioè settembre, su Radio Latte Miele in questo venerdì mattina. È l'inizio di un grande weekend di sport per quanto riguarda non solo il calcio, riparte la Serie A. Noi però partiamo un attimo da quello che è successo nella notte, dalla vittoria di Cobolli contro Tommy Paul. Siamo all'ATP di Cincinnati. Oggi tra l'altro gioca anche Musetti contro Tiafo, partita che vale anche qui un posto in semifinale. Dovrebbe iniziare questa sera non prima delle 19, ora locale. Quindi fatemi fare un attimo un rapido calcolo, dovrebbero essere l'una della notte tra venerdì e sabato. Parliamo anche di volley, perché oggi comincia Eurovolley femminile. L'Italia esordisce alle 16 contro la Croazia. Alle 19.30 la Trentino Cup femminile, cambiamo sport, e il basket, c'è Italia-Cina. Questa sera c'è anche l'atletica con la Diamond League, tappa di Losanna. Si parte alle ore 20. Questi sono solo alcuni dei ricchissimi piatti che compongono il menù sportivo del weekend. Tra poco dobbiamo parlare anche inevitabilmente di calcio. Prima però c'è il disco latte miele di questa settimana. Tuca Macarena, Baby K.

Il Tucca Macarena di Baby K, il disco latte miele di questa settimana. Venerdì 21 agosto, domani ufficiale ricomincia la Serie A. Da domani i weekend degli uomini italiani torneranno a riprendere un senso, almeno per quanto riguarda la maggior parte di noi. Mi metto chiaramente davanti al carro sempre, perché sono un grande tifoso juventino e ormai chi mi conosce qui sul latte miele lo sa, non mi vergogno, non lo nascondo. Juventus che giocherà domenica alle 18:30 a Frosinone, l'esordio in campionato. Le prime due partite saranno Udinese-Como e Inter-Monza domani alle 18:30. Nel frattempo va avanti il calciomercato. La notizia del giorno, almeno fino a questo momento, riguarda Mattia Perin. Si è sbloccata la trattativa con il Palermo. Ci sono stati contatti nella notte tra l'agente del portiere e la Juve per abbassare le pretese economiche del club bianconero. Juve che quindi è disposta a lasciar partire Perin, che sembra voglia tentare questa avventura in rosanero. Chiaramente ancora tutto da vedere. C'è un'ufficialità delle ultime ore: Nicolo Fortini, nuovo giocatore del Torino. Torino che esordirà domenica sera contro il Milan. Fortini che arriva dalla Fiorentina, un giovane molto molto interessante. È inutile darvi le probabili formazioni, perché magari abbiamo tutto il tempo del mondo ad essere smentiti, però direi che è arrivato il momento di iniziare a guardarle, anche perché tanti di voi già dalla prima giornata faranno il fantacalcio, questa cosa che è motivo di unione e litigio probabilmente più di tantissimi altri argomenti di discussione. Quanti di voi lo fanno al fantacalcio? Quanti di voi lo fanno adesso? Perché di solito si aspetta la fine del mercato per poi fare le aste, fare le squadre, e ci si perde così le prime due giornate. Fatemi sapere, 335-787-1910. Sento già le lamentele delle mogli e delle fidanzate da qui. Le sento che dicono: no, il fantacalcio no.

0: teatro e vivi l'emozione. Prenota ora Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Tesoro, dove mi porti quest'anno in vacanza?
2: Dove vuoi tu, cara?
1: Voglio tanto mare e solo mare.
2: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
1: Loro chi?
2: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
1: Campanile.
2: Brava, loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
1: Pensi sempre a tutto.
3: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group.
4: Agili nel fare.
5: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
6: No, ho solo smesso di accontentarmi.
5: Parli dell'arredamento?
6: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
5: Ok, dimmi dove sei stata. Subito!
6: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
5: Allora non è solo arredamento.
6: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
10: Gli italiani hanno due passioni, calcio e musica. Per il calcio vi basta aspettare domani la nostra Serie A. Per la musica vi basta fermarvi su Radio Latte Miele. Riparte il nostro viaggio da Mia Martini e la sua Donna Sola dal 72.

Lucio Dalla, Balla Balla Ballerino dal 1980 su Radio Latte Miele. Domani riparte la Serie A e questo l'abbiamo detto, ma quanto costerà effettivamente seguire le partite del nostro campionato quest'anno? Tra poco proviamo a vederlo nel dettaglio. Prima ascoltiamo un capolavoro di Gianna Nannini che si intitola Meravigliosa Creatura.

0: meravigliosa creatura Gianna Nannini dal 1995 su Radio Latte Miele. È arrivato il momento di analizzare un attimo i costi per gli italiani che vogliono seguire in toto il campionato di Serie A. C'è stata un'analisi condotta da Facile.it sui prezzi dell'offerta Pay TV. Allora, a budget i tifosi dovranno mettere almeno 670 euro per guardare campionato di Serie A e Champions League. Se però uno fa un abbonamento mensile invece che quello annuale, si arriva quasi a ridosso dei 1000 euro. Sono cifre veramente folle. Vi porto un attimo in Spagna, perché lì la spesa complessiva per campionato e Champions sfiora i 1400 euro. E noi ci lamentiamo, cioè io anche sono tra quelli che si lamentano per la Pay TV cara per seguire il calcio, però evidentemente anche i nostri cugini tanto bene non stanno, i nostri cugini quelli della penisola iberica. Comunque, la Juventus non giocherà la Champions League, però comunque la Champions League a me piace vederla, quindi inizio a mettere da parte un bel gruzzoletto. Anche perché anche Francia, Germania e Inghilterra hanno prezzi decisamente più alti rispetto ai nostri. Andate pure a controllare, si parte da un minimo di 900 euro fino a un massimo di 1.400, come detto, soprattutto per quanto riguarda la Spagna. Quindi alla fine tanto male a noi non va rispetto agli altri. Chiaro che se dovessimo guardarla anche rispetto a quanto guadagna un italiano e quanto dovrebbe spendere per vedere la propria squadra del cuore, ecco, sarebbe esagerato dire che ci va anche tanto bene.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Salvatore Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
3: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Quando lo stile

0: per una cerimonia, un evento speciale o semplicemente per sentirti impeccabile. Outlet Civico 103, l'eleganza maschile per ogni occasione. A Barletta in Corso Vittorio Emanuele 103.
1: Dal 28 al 30 agosto Agribuglia Show a Castelnuovo della Daunia, fiera espositiva, stand food e birra, gare di tiro, tractor pulling e tanto spettacolo. Venerdì 28 agosto musica live e a seguire Febbre Italiana. Sabato 29 agosto dalle 19 Smarty Music Party con i DJ di Ritmo 80, Davide Ferrarini e Marco Greco. E dalle 22 la musica di DJ Matrix e DJ Aniram. Special guest Gomiero Farm. Domenica 30 agosto dalle 19 lo Smarty Music Party continua. Agripuglia Show a Castelnuovo della Daunia, lo show agricolo più grande del Sud Italia.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia,

Nessun grado di separazione, Francesca Michielin su Radio Latte Miele, la Franci, grande juventina tra l'altro, mia sorella, dai che domenica a Frosinone si parte, sarà live questa sera a finale di Pollina, credo sia Palermo, estate pollinese, domani sarà invece in Piazza Armerina in provincia di Enna, 29 agosto Roseto degli Abruzzi, 1 settembre Aiello del Sabato, 6 settembre Monte Avena, 28 settembre a Decimo Mannu. Poi partirà su tour nei teatri, 8 novembre, data zero in quel di Trento, Venezia, Torino, Ancona, Firenze, Bari, Bologna, Trieste, Padova, Roma, Milano e Napoli, le città che toccherà con la sua bellissima voce. Quindi in bocca al lupo alla Franci per il primo tour da donna sposata, perché lei si è sposata, quindi penso sia tutto a posto. Anche lei però non mi ha invitato. Cioè, Franci, ho comprato un abito incredibile per il matrimonio di un amico che si sposerà il 6 settembre e tu non mi hai dato modo di provarlo al tuo matrimonio. Vabbè, speriamo che qualche altro cantante che mi sta ascoltando accolga questa mia mozione. Cioè, questa mia mozione, non emozione. Cioè, sono anche emozionato nel vedere che si sposi. Vabbè, ragazzi, sono fritto. Sono qui da stamattina alle 7:30. Comunque, bando alle ciance, ciance alle bande. Per fortuna, tra poco passiamo la palla ad un grande come Francesco Carrubba.

oggi potere volere. Esco dal centro e ti vengo a cercare. Oggi un po' come ieri, pensieri di corda.

0: 13:58.
1: Per oggi dare abbiamo dato, ma arriva il miglior uomo possibile per la mia sostituzione, Francesco Garruba.
2: Ciao Edo, ciao gli ascoltatori, ciao. Come stai? Come
1: benissimo,
2: va?
1: No, beh, ho ripreso, dai, era un mesetto che non toccavo radio.
2: Sei tornato al microfono.
1: Sì, me la sono, spero, cavata. Cioè, datemi un voto perché mi avete ascoltato, poi magari c'è chi invece ha sentito la voce, no, di nuovo questo, ma dai.
2: Ma va là, ma va là, tutto bene? Io ti devo dire che sono tra quelli che non capiscono la moda del lo slip sotto il costume.
1: No,
2: da bagno.
1: Io allora sai cos'è? Ti dico la verità, adesso sì. Tanto è che non c'ho le mutande giuste, capito?
2: Ah, se no.
1: Perché se uno ha le mutande con scritto, cioè, George Armani, le metti George Armani.
2: Ma scusa, ma se fosse per far vedere la griff, non converrebbe avere proprio il costume da bagno di quel marchio lì?
1: Costa troppo.
2: Vabbè,
1: costa
2: ma
1: troppo.
2: Gli slip non sono fatti per essere bagnati, non ha senso,
1: lo so,
2: questa cosa.
1: Però non so se hai sentito anche la storia dell'effetto retina, malissimo, quella malissimo.
2: Sì, sì.
1: Cioè, io a volte vorrei strapparmi i pezzi di pelle da hai capito dove?
2: È vero, però non so se la risolvi in quel modo lì. Comunque, pazienza.
1: Tu non parlerai di questo nelle prossime tre
2: no,
1: ore.
2: No, no, però effettivamente poteva rientrare nel discorso delle mode assurde, quindi mi trovi...
1: Che non è assurda, è una moda bellissima. È che io non ho la mutanda. E posso dirti anche il fisico, perché se hai lo slip, cioè,
2: sì.
1: Lo slip è bello, è più aderente, invece il costume si gonfia un po', quindi se non, cioè, io non sono abbastanza sufficientemente in forma per permettermi lo slip...
2: Ma secondo me ti fai troppe paranoie.
1: No,
2: da questo punto di
1: vista. No, no, no, ho visto dei fisici. Ormai se metto quello slip lì sembra un insaccato, ragazzi. Diciamoci le cose come stanno. Ciao,
2: va
1: Fra,
2: bene,
1: ti lascio
2: ciao,
1: agli ascoltatori nelle prossime tre ore.
2: Grazie. E ascoltiamo subito insieme Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, ben ritrovati su Radio Latte Miele. Ciao da Francesco Carrubba, grazie subito al maestro Umberto Cappellato in regia. Come tutta la settimana e come faremo anche la prossima, stiamo insieme dalle 14 alle 17. Il numero per i vostri messaggi è sempre il 335-787-1910. Io vorrei iniziare subito con un momento dedicato al meteo, perché ci sono temporali, forti piogge soprattutto al nord, ma anche in Toscana. Oggi c'è un'allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13. Sapete che la situazione si sta evolvendo ora dopo ora. Si parla di 40.000 fulmini in Liguria, di cui 20.000 solo su Genova, la stazione di Ventimiglia in tilt. Il maltempo, dicevamo, sta colpendo anche la Toscana, dove sono caduti invece 8.000 fulmini in 2 ore. E poi abbiamo sentito di frane, esondazioni, strade e ferrovie interrotte, veramente tante situazioni di disagio. Per esempio nella Bergamasca sono state evacuate 350 persone, 6 paesi isolati per il maltempo. Insomma, quando la pioggia, il vento, a volte anche la grandine colpiscono in maniera così forte, ci possono essere sempre disagi e problemi. Quindi volevo mandare un abbraccio a chi in queste ore sta subendo il maltempo.

0: podcast.
1: Mercoledì 26 agosto in piazza a Barletta tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Mastercheck 90, una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Ti aspettiamo mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta. Start ore 21. Powered by Ritmo 80. Main sponsor Boucherie De Nittis di Diego Catino, via De Nittis 12, Barletta.
2: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
3: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
4: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
5: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
6: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
7: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
8: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza, scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
7: Beh, a questo ci credo.
8: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
9: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
10: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
11: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
10: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
12: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

Summer Funk, Radio Latte Miele con Francesco Gabbani, che dopo il malore dei giorni scorsi si è ripreso e stasera è in concerto, un concerto a ingresso libero a Rodi Garganico, quindi siamo in provincia di Foggia in Puglia, il tutto nella cornice del porto turistico, e tra l'altro è uno spettacolo che si concluderà letteralmente con i fuochi d'artificio. Parliamo anche del nuovo codice della strada, perché una delle notizie che mi ha incuriosito di questa giornata, l'ha accennata anche Francesco Bianco, è la addio alle targhe estere, quindi per tutte le auto da noi sarà obbligatoria l'assicurazione italiana. Una prima stretta era già operativa con la riforma del codice della strada, però ora arriva lo stop definitivo alla cosiddetta esterovestizione delle auto, quindi questo sistema utilizzato da tanti automobilisti, si tratta di immatricolare all'estero i veicoli che in realtà circolano in Italia, e questo servirebbe soprattutto per abbattere i costi dell'assicurazione. La novità è inserita nel testo base della riforma del codice della strada, poi ci saranno altri passaggi amministrativi, le associazioni del settore potranno presentare delle osservazioni entro il 13 settembre, poi il testo definitivo dovrebbe arrivare al governo entro il 14 ottobre, quindi c'è ancora un po' di tempo, ma volevo fantasticare insieme a voi. Se potessimo scrivere qualsiasi cosa sulla targa della nostra auto, quella con cui andiamo in giro per descriverci o per fare un sorriso, per far fare un sorriso agli altri, cosa potremmo scrivere sulla targa? 335-787-1910, tra poco vediamo alcune possibili opzioni. Prima c'è canzone estiva, Annalisa. Quando

Canzone estiva su Radio Latte Miele con Annalisa, che ha concluso le sue esibizioni estive, il suo tour al Red Valley Festival a Olbia, e in queste ore ha rilanciato il suo grande appuntamento dell'anno prossimo. 12 giugno 2027 è attesa allo Stadio San Siro con un concerto che lei chiama L'ultima trasformazione. Noi stavamo parlando delle targhe delle automobili, perché c'è questa nuova legge che insomma vieta l'utilizzo delle targhe estere in Italia. Dovranno essere tutte uniformate, standardizzate. Noi invece vogliamo fantasticare ancora un pochino e ci stiamo chiedendo cosa potremmo scrivere sulla targa della nostra auto, così per descriverci, definirci, raccontarci. Può essere anche

vicino. In effetti anche questo fa riflettere. Poi si potrebbero scrivere sulle targhe anche le canzoni a tema, strada facendo, seconda stella a destra, oppure un classico, si viaggiare, buon viaggio, share the love di Cremonini. Vabbè, aspetto i vostri messaggi. 335 787 1910.

La voglia, la pazzia, uno dei brani più iconici di Ornella Vanoni, dalle forti influenze brasiliane, scritto con il cantautore Vinicius de Moraes e il chitarrista Toquinho, fa parte dell'album La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria del 76.

Farfallina su Radio Latte Miele. Il viaggio nel tempo della musica italiana ci ha portato nel 1987, attraversando gli anni 80, questo decennio musicale, con la voce e le atmosfere di Luca Carboni, che intanto è tornato anche in tour. Volevo unirmi al coro di complimenti per Flavio Cobolli, che si sta facendo valere al torneo Cincinnati Masters, tra l'altro con un'altra rimonta, un'altra vittoria, e ottiene la prima semifinale in carriera in una ATP 1000, quindi bene, molto bene. Non solo questo trionfo nei quarti di finale in Ohio contro Tommy Paul, ma grazie a questo percorso sta anche superando praticamente altri atleti molto forti nel famoso ranking, la classifica internazionale, e quindi siamo ormai alla sesta posizione mondiale, con un doppio sorpasso su atleti come De Minaur e Medvedev, insomma molto forti, ma entrambi eliminati in questo torneo. Flavio Cobolli ha definito questo torneo come un ottimo allenamento in vista degli US Open. Dice di essere in perfetta fisica, oggi è il suo giorno di riposo e potrebbe giocare a golf per rilassarsi, ha detto, ma poi sarà pronto a lottare di nuovo. Lui è l'11° tennista italiano a raggiungere una semifinale Masters. Il suo prossimo avversario sarà Arthur Fils, il francese, che ha battuto l'argentino Thiago Agustin Tirante. Il segreto di Cobolli qual è? Qual è per vincere le partite? È una cosa da mangiare, vi do un indizio. È famosa quasi come il caffè espresso di Darderi. Tra poco scopriamo cosa mangia Cobolli per vincere le partite. Prima continua il nostro viaggio nel tempo della musica con Giorgia Girasole dal 99.

0: Un girasole, Giorgia ci ha portato nel 1999 su Radio Latte Miele, il viaggio nel tempo della musica italiana. Tra poco toccheremo il decennio dei 2000. Torniamo a parlare di queste abitudini curiose dei tennisti in campo. Per esempio, Luciano Darderi, quando la partita entra nel vivo, lui si beve un bel caffè espresso, così, proprio per abitudine. Però c'è Flavio Cobolli, che ha appena vinto una partita importante, che lo fa andare avanti al torneo Masters di Cincinnati. Qual è il segreto? Lui dice di essere stato salvato da delle palline colorate di cioccolato, un po' perché lo fanno sorridere, un po' perché effettivamente durante quest'ultima partita in cui ha battuto Tommy Paul gli hanno dato anche degli zuccheri. Lui ha detto che durante il secondo set ha proprio chiesto che gli venisse portato questo snack perché aveva quella necessità, aveva bisogno di zuccheri, l'aveva già provato in una partita in doppio e quindi lo ha rifatto anche nel singolare. Era in vantaggio per 5-2 nel secondo set e poi questo snack gli avrebbe dato lo slancio, una nuova spinta per portare a casa la partita, che effettivamente ha chiuso sul 6-4 nel terzo set, completando proprio la rimonta. E direi che a proposito di snack e di palline di cioccolato, può essere che a questo punto per Cobolli si apra anche la strada di una bella sponsorizzazione.
1: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
3: State zitto, poveri!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.

Pensa, il brano che nel 2007 ha consacrato la carriera di Fabrizio Moro. Radio Latte Miele, chiudiamo la parentesi sul tennis, perché nel frattempo è diventato ufficiale, Alcaraz tornerà agli US Open, però c'è anche un po' di attesa per la decisione di Sinner. Quindi iniziamo dal tennista spagnolo, che ha comunicato ufficialmente sui social, tra l'altro, il suo rientro, il suo ritorno in campo dopo l'infortunio di aprile. Qualcuno si chiederà se Alcaraz giocherà anche il doppio misto con Serena Williams, già che c'è, e sarebbe sicuramente curioso vederli in campo. Il ritorno di Alcaraz nel circuito arriva appunto a 4 mesi da quell'infortunio al polso destro, che per un tennista deve essere molto fastidioso, infatti lo aveva costretto a ritirarsi dal torneo di Barcellona e poi anche a rinunciare sia a Roland Garros sia al Wimbledon. Ora arriva l'ultimo slam stagionale, molto importante, si parte il 30 agosto con gli US Open, e Alcaraz deve difendere il titolo conquistato l'anno scorso in finale proprio contro Sinner, che dicevamo a sua volta deve decidere, deve dare una comunicazione ufficiale, perché anche lui ha avuto qualche infortunio, in particolare quello al ginocchio destro, quindi era alle prese con il recupero, e tutti noi attendiamo di sapere se Sinner scioglierà le sue riserve.

Radio Latte Miele presentissima sui social con i suoi profili ufficiali su Instagram, X, Facebook, TikTok, con tanti aggiornamenti musicali, e in queste ore, visto che ci sono anche tante novità sportive, non mancano neanche quelle.

0: 14 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina. Elettra Lamborghini apre la nostra seconda ora insieme in questo pomeriggio. Arriveremo fino alle 17. Ciao di nuovo da Francesco Carruba. Grazie al maestro Umberto Cappellato in regia. Il numero per i vostri messaggi è sempre il 335-787-1910 in questo venerdì 21 agosto, che effettivamente è un venerdì che dà il via al weekend dei rientri. Me ne sono accorto anche mentre arrivavo in studio in radio, perché c'è più gente in giro. Effettivamente inizia il cosiddetto esodo estivo e quindi si parla di bollino rosso già a partire da oggi sulle strade. Facciamo ancora un po' il punto della situazione, perché è previsto un numero sostenuto di veicoli in circolazione proprio nel pomeriggio di oggi e anche domattina, e appunto arriva l'immancabile bollino rosso. Invece poi i veicoli caleranno fra sabato pomeriggio e domenica mattina, qui il bollino sarà giallo. Intanto c'è il divieto di circolazione per i grossi veicoli, quelli di portata superiore alle 7,5 tonnellate, sia sabato dalle 8 alle 16 e domenica per tutta la giornata dalle 7 alle 22, questo per consentire anche una circolazione più fluida soprattutto sulle autostrade. Così insomma entrano nel vivo i rientri dalle vacanze estive, il traffico aumenta inevitabilmente e si concentra soprattutto tra domenica e lunedì, quindi viaggiate con calma, pazienza e prudenza.
2: David Guetta, The Monolith Show.

0: Info e biglietti su idays.it.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Spot.
3: Se anche tu cantavi con Fiorello al karaoke,
4: devi venire con noi.
3: Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Mastercheck 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Sul mega stage Cecco Corvace e Daniels Jack, con una pioggia di gadgets e un'infinità di sorprese.
4: Ti aspettiamo!
3: Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta.
4: Start ore 21.
3: Powered by Ritmo 80.
4: Main sponsor Boucherie De Nittis. Di Diego Catino, via De Nittis 12, Barletta.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
2: Dove vuoi tu, cara?
1: Voglio tanto mare e solo mare.
2: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
1: Loro chi?
2: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
1: Campanile.
2: Brava! Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
1: Pensi sempre a tutto.
3: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17, Campanile Automotive Group.
4: Agili nel fare.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
8: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: gelosia.
1: L'ultima canzone su Radio Latte Miele, la voce è quella di Biagio Antonacci, la produzione è di Giuli, che intanto è tornato in studio anche con il suo amico Olli, chissà cosa stanno combinando insieme. C'è un'indagine di Confcommercio che è stata diffusa in queste ore e mi ha incuriosito, riguarda la nostra spesa nel mondo dell'intrattenimento, della cultura, dello spettacolo, cosa ci piace di più, cosa acquistiamo. Intanto la spesa delle famiglie italiane per i consumi culturali in generale cresce, quindi è una buona notizia, ha raggiunto i 108 euro in media al mese, erano 94 euro nel 2025, quindi è una spesa in crescita rispetto all'anno scorso, ma è anche il valore più alto addirittura dalla pandemia, da prima della pandemia, dal 2019, quando la spesa era di 113 euro e ora siamo a 108, quindi stiamo tornando su quei livelli lì. Cosa comprano gli italiani dal punto di vista dell'intrattenimento e della cultura? Ai primi posti ci sono le serie TV, i film e i programmi in generale, anche l'ascolto della musica e la radio con l'82%, anche questa è una buona notizia. Seguono il cinema, i musei, il teatro e anche i concerti, un po' in fondo diciamo a queste attività culturali di intrattenimento, però sono sempre presenti nella vita degli italiani. E la lettura e i libri, il famoso romanzo sotto l'ombrellone, tra poco vediamo anche come va per loro. Prima c'è Saif con Parlar d'amore.

0: d'amore.
1: Parlare d'amore con Saif su Radio Latte Miele, anche tanti libri, romanzi parlano d'amore, di storie d'amore, e l'indagine di Confcommercio conferma che anche la lettura ha un ruolo significativo nella vita degli italiani. Il 65% dei nostri connazionali ha letto almeno un libro da inizio 2026. Diciamo che un libro solo è un po' pochino, però possiamo sempre migliorare. Il 43% ha letto quotidiani cartacei o digitali, quindi anche qui quasi un italiano su due, diciamo così. E intanto ho scoperto che funziona ancora molto il book crossing, cioè la possibilità di lasciare un libro che hai letto in un luogo della tua città, può essere una biblioteca, una panchina, il parco, e qualcuno passerà di lì, troverà quel libro, lo prenderà, lo leggerà e poi lo lascerà a sua volta in un altro posto. Ho letto uno degli ultimi articoli riguarda la Sardegna, ma in realtà è un'attività ancora molto in voga un po' in tutta Italia, e ci sono tanti gruppi Facebook per esempio che aiutano questo scambio di libri nelle varie città italiane. Intanto stanno arrivando i vostri messaggi al 335 787 1910 sul tema delle targhe, perché visto che ci sarà il divieto delle targhe estere in Italia, abbiamo iniziato a fantasticare un po' cosa potremmo scrivere sulla targa della nostra automobile per descriverci o lanciare un messaggio agli altri automobilisti. Alessio manda un messaggio molto bello: io farei mettere d'obbligo la scritta sulla targa, meglio perdere un minuto nella vita che la vita in un minuto.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Spot. Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa.

0: pavimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
0: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
2: Dal 28 al 30 agosto Agribuglia Show a Castelnuovo della Daunia. Fiera espositiva, stand food e birra, gare di tiro, tractor pulling e tanto spettacolo. Venerdì 28 agosto

0: la musica di DJ Matrix e DJ Aniram. Special guest Gomiero Farm. Domenica 30 agosto dalle 19 lo Smart Music Party continua. Agri Puglia Show a Castelnuovo della Daunia. Lo show agricolo più grande del Sud Italia.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: Il concerto di Antonello Venditti previsto per questa sera al Castello Pasquini di Castiglioncello in Toscana è rimandato di 5 giorni, è stato spostato a mercoledì prossimo. Ascoltiamo proprio Venditti con L'Uomo Falco dal 78.

Notte Rosa, Umberto Tozzi dal 1981 su Radio Latte Miele. Il viaggio nel tempo della musica italiana che continua anche in quest'ora nel nostro pomeriggio di venerdì 21 agosto 2026. Giornata importante per la pallavolo perché iniziano ufficialmente gli europei di volley femminile, partono oggi, continuano fino al 6 settembre, c'è in particolare stasera la sfida tra Italia e Croazia, quindi tra poco in campo, è la prima partita del girone D, gruppo che include anche Svezia, Montenegro, Francia e Slovacchia. Tutte le partite di questo girone si giocano a Gothenburg in Svezia. Le nostre azzurre sono già campionesse olimpiche e mondiali e ora però vorremmo anche il terzo trofeo, l'unico titolo che manca a questa nazionale, proprio quello degli europei. Manca alle nostre giocatrici, allenate da Velasco, hanno già ottenuto l'oro olimpico di Parigi 2024, quello ai mondiali del 2025, poi sempre nel 2025 in Nations League, il torneo tra le migliori 18 nazionali al mondo, abbiamo vinto anche quello. Ora giudicarci gli europei garantirebbe il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, quindi incrociamo le dita. C'è un record che riguarda anche il nostro bravissimo CT Velasco, tra poco ne parliamo. Ora arriva Pino Daniele nel viaggio nel tempo della musica italiana. Qui siamo nel 1999, Neve al sole.

con Neve al Sole dal 1999. Il nostro viaggio nel tempo della musica italiana è passato anche per il decennio degli anni 90. Tra poco toccherà ai 2000. Intanto abbiamo celebrato e ricordato un grandissimo artista, un grande cantautore, un super musicista, chitarrista soprattutto, come Pino Daniele. Intanto su Latte Miele continuiamo a prepararci per gli europei di pallavolo femminile con il CT Velasco, che proprio in occasione di questo esordio di oggi raggiunge un record: diventa l'allenatore più esperto ad aver mai partecipato agli europei, perché il nostro commissario tecnico ha 74 anni e 193 giorni, è il più anziano di sempre in questa manifestazione. Tra l'altro è curioso ricordare che proprio 37 anni fa Velasco ha ottenuto il titolo europeo alla guida della mitica generazione dei fenomeni, cioè quel gruppo di atleti che formavano una nazionale maschile italiana di pallavolo incredibile negli anni 90. Sono arrivati tantissimi successi, è stata una delle squadre più forti di tutti i tempi. Ricordiamo qualche nome: Bernardi, Zorzi, Gianni, Papi, De Giorgi, Bovolenta, Lucchetta, insomma grandi grandi campioni del nostro paese. Ora ci concentriamo sugli europei che stanno per iniziare. Tra poco la sfida fra Italia e Croazia. In bocca al lupo.

0: dottore Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Ricordi quel giorno? I fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria. Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Buttalo via, Mina, Radio Latte Miele. Ieri abbiamo parlato delle nuove mode che attraversano anche il mondo del turismo, spesso sono tendenze strane e curiose. Un nuovo trend potrebbe essere quello di andare a visitare gli spaventapasseri. Perlomeno è quello che succede in una zona di campagna tra Parma e Piacenza. Lì c'è proprio una valle dove gli spaventapasseri sono diventati sostanzialmente delle vere e proprie star dei social. In Val Stirone se ne contano più di 80 e questi spaventapasseri sono particolari perché ritraggono diversi personaggi spesso curiosi. Si va dal cercatore di funghi alla ballerina, poi c'è anche uno spaventapasseri Spider-Man, tutto costruito con le balle di fieno. Questa è una tradizione un po' artistica che continua grazie all'impegno di un gruppo di appassionati della zona, ma in realtà è una tradizione che affonda le sue radici nell'epoca dell'antica Roma, quindi è anche storica, e quindi d'estate si possono vedere questi spaventapasseri, questi pupazzi nei campi, che ovviamente regalano un sorriso a chi passa di lì, dai ciclisti, anche ai bambini, alle famiglie che magari vanno proprio lì apposta a farsi un selfie, una foto, anche perché è tutto molto instagrammabile. Insomma, è anche un modo per valorizzare le campagne, un bel tour degli spaventapasseri.

0: 15 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Buon vento, giovanotti, Alfa, Radio Latte Miele, ben ritrovati. Ciao da Francesco Carrubba, sempre grazie al maestro Umberto Cappellato in regia. Inizia la nostra terza ora insieme, quella che ci porterà fino alle 17. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è sempre il 335-787-1910. Sono ore in cui, tra le tante notizie, lo sport prende un po' piede perché ci sono tante novità, tra queste anche la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Ne abbiamo parlato un po' in questi giorni su Radio Latte Miele in generale. Oggi inizia ufficialmente questa edizione, c'è l'inaugurazione con le massime cariche dello Stato e anche autorità dall'estero. Stasera è tutto esaurito allo stadio Iacovone. Fra l'altro, tra i protagonisti non ci sono solo gli sportivi ma anche i cantanti italiani come Serena Brancale, Mietta, Albano. A cantare l'inno nazionale sarà il giovane Simone Grande, che è vincitore di The Voice Kids, quindi chissà che emozione per lui. Secondo gli organizzatori è l'edizione più importante dalla nascita dei Giochi del Mediterraneo. Si tengono appunto da oggi fino al 30 agosto 33 discipline sportive su 28 campi di gara, 26 nazioni partecipanti. Verranno assegnate 1853 medaglie, di cui 588 d'oro. In bocca al lupo alle due discipline che debuttano nella storia dei Giochi del Mediterraneo: il pattinaggio a rotelle e il padel.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap. Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Mercoledì 26 agosto, in piazza a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Mastercheck 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Ti aspettiamo. Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta. Start ore 21. Powered by Ritmo 80. Main sponsor Super AEO di Angela Di Lorenzo. Via Barberini 207, Barletta.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su Bellino Ecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
3: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: offerta Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Ricordi quel giorno, il fiore, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
4: Bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Carmela, la canzone di Cioffi che strappa sempre un sorriso su Radio Latte Miele. Intanto in vacanza molti cercano i sorrisi, il divertimento, il relax, il mare, però tanti cercano anche la vacanza silenziosa, sempre di più. Non so se avete notato che quando si cerca una stanza per dormire in una struttura, magari anche in un albergo, nelle famose ricerche online, spesso sempre di più spunta l'opzione struttura adults only, cioè solo per adulti, e non è più una tendenza che riguarda solo le strutture di lusso di alta fascia, ormai si trova anche negli hotel di fascia media, nelle località di mare o di montagna, ovunque insomma, e sono quelle strutture che escludono i bambini sostanzialmente, perché magari i clienti vogliono un'atmosfera tranquilla, vogliono la spa, i massaggi, le degustazioni di vino, il corso di yoga, senza sentir urlare i bimbi in giro. La sostanza è un po' severa, ma è questa. E tra l'altro queste strutture non vengono scelte solo dalle coppie in luna di miele in cerca di romanticismo, ma anche da gruppi di amici, persone che lasciano i figli a casa e vogliono un weekend di pace, anche insomma da chi ama i propri bambini ma non quelli degli altri. E quindi la vacanza silenziosa sta diventando una tendenza, tra l'altro globale, va di moda nel Regno Unito molto in quest'estate, il 37% degli intervistati ha cercato strutture di questo tipo online. In Italia se ne trovano molte, in Sardegna, Puglia, Sicilia, Costiera Amalfitana, sul lago di Garda, in Toscana, in Trentino, insomma un po' ovunque. Quindi ci chiediamo, siamo davanti a un nuovo modo di viaggiare o è un modo elegante per dire vogliamo semplicemente riposare? Tra poco ancora qualche curiosità su questa nuova tendenza, prima c'è il disco Latte Miele, Tuca Macarena, Baby K.

Tuca Macarena, Baby K, il disco Latte Miele è l'ultimo passaggio di Tuca Macarena in questa veste. Naturalmente la diffusione degli alberghi che escludono i bambini ha acceso anche delle polemiche. C'è chi dice che escludere i più piccoli sia discriminatorio e che alimenti anche l'idea che i bimbi disturbino. Alcuni pedagogisti addirittura dicono che si tratta di un fenomeno al limite della legalità, quello appunto di pensare a delle strutture in cui i bambini non possano accedere. A volte succede anche con i ristoranti. In Francia nel 2025 è stata lanciata una campagna per valorizzare i luoghi family friendly, dicendo che non si può permettere che passi l'idea che i bambini non siano benvenuti nemmeno in un ristorante, appunto. Quindi da una parte c'è chi vuole la pace assoluta quando si mangia, quando si va in vacanza, non vuole sentire i bimbi urlare. Dall'altra c'è chi teme che stiamo costruendo un po' un mondo che esclude i bimbi e le loro urla. Probabilmente tanti cercano angoli di tranquillità in questo mondo che fa tanto rumore, in queste vite molto faticose. Dall'altro non so se la soluzione è escludere i bimbi. Mi ha fatto sorridere il caso di un ristorante in cui il titolare ha detto: qui non sono più i benvenuti gli influencer, ma in quel caso era perché l'influencer in questione è andato lì, ha mangiato e poi non ha pagato.

0: Pappa.
1: Su Deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghe è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghe.it e scopri l'estate Deghe. Perché se non Deghe, non ci credi.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro.

0: casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
1: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
2: Sì, sì, certo, dicono tutti così. In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilifici Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti. Beh, a questo ci credo. Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
3: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Fresche

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Dal 28 al 30 agosto Agripuglia Show a Castelnuovo della Daunia. Fiera espositiva, stand food e birra, gare di tiro,

0: Trix e DJ Aniram. Special guest Gomiero Farm. Domenica 30 agosto dalle 19.
1: Lo Smart Music Party continua.
0: Agri Puglia Show a Castelnuovo della Daunia. Lo show agricolo più grande del Sud Italia.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
5: Il Paradiso è una canzone composta dalla premiata ditta Mogol Lucio Battisti ed è stata portata a successo da Patti Pravo con la sua versione pubblicata in Italia in un 45 giri del 69. Inizia il nostro viaggio nel tempo della musica.

Non mi va dal 1987 su Radio Latte Miele con Vasco Rossi. Da un campione della musica passiamo a un grande campione dello sport e del calcio, in particolare anche perché siamo alla vigilia dell'inizio ufficiale della nuova stagione sportiva e del calcio in particolare, con il campionato di Serie A pronto a partire domani. Ma noi ci concentriamo sulla Serie C, perché arriva ufficialmente per davvero Ronaldinho. È uno di quei campioni, secondo me, a cui non ci si può non affezionare. Insomma, è troppo simpatico, stiloso, anche per il suo modo di giocare divertito e divertente. Ora chiaramente ha 46 anni, però è bello e divertente, è un sogno effettivamente, come è stato scritto, vederlo arrivare in Italia per giocare con il Ravenna in Serie C. È sbarcato ieri a mezzogiorno all'aeroporto di Forlì, accolto dai tifosi in visibilio. Il trequartista brasiliano appunto è pronto a iniziare questa avventura con il club romagnolo. Quindi ieri sera c'è stata anche la presentazione ufficiale della squadra alla Marina di Ravenna, dove è stato anche detto il numero di maglia di Ronaldinho, ma non poteva che essere il 10, ovviamente, per un fantasista del calcio e della vita come lui. Pallone d'oro, un mondiale vinto, mille successi, e a 46 anni riparte dal Ravenna in Serie C. Tra le prime parole che ha detto: sono qui per portare entusiasmo ai compagni e spettacolo, e quindi c'è una grande curiosità. Tra poco parliamo ancora di lui. Ora c'è Alex Britti, Solo una volta, tutta la vita, dal 98.

0: dato il via ufficialmente alla grande carriera di Alex Britti, che fino allora forse era più chitarrista, un bravissimo chitarrista tuttora, poi è diventato sempre di più anche cantautore e artista solista. Stasera tra l'altro si esibisce a Valle d'Olmo in provincia di Palermo. Noi invece torniamo verso Ravenna, dove c'è fibrillazione proprio perché è arrivato Ronaldinho per giocare nelle fila della squadra in Serie C. Tra le prime cose che ha detto appena arrivato ieri c'è anche il ricordo per il Milan, perché lì lui ha passato degli anni giocando e ha lasciato un bel ricordo anche tra i tifosi, tra gli amanti del calcio, e ha proprio detto che il gol nel derby, quindi contro l'Inter, è il ricordo che gli fa più piacere, probabilmente tra quelli legati all'Italia. Lui segue ancora adesso il Milan, una squadra che gli piace molto. Ha anche incontrato Modric, che è un fortissimo centrocampista che gioca in rossonero, e Ronaldinho l'ha definito come uno dei più grandi della storia del calcio, un bravo ragazzo. Cosa sogna Ronaldinho in questa nuova avventura italiana? Un amichevole con il Milan, tra le altre cose ha detto, e poi di segnare il suo gol numero 300, quindi forse è anche questo uno dei motivi per cui vuole tornare in campo, per fare questo 300esimo gol. Il presidente del Ravenna, Cipriani, ha spiegato che Ronaldinho rappresenta un po' un obiettivo romantico, quindi fargli segnare sì il suo ultimo gol in carriera, ma anche coinvolgere i tifosi, la città. Tra l'altro Ronaldinho diventerà socio proprio del Ravenna. Intanto l'avventura calcistica inizierà con il campionato lunedì contro la Reggiana.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Il fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Spot.
4: Se anche tu passavi i pomeriggi con Bim Bum Bam,
5: devi venire con noi.
4: Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Mastercheck 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Sul mega stage Cecco Corvace e Daniels Jack, con una pioggia di gadgets e un

0: via De Nitis 12, Barletta.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
3: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
4: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
5: Dove vuoi tu, cara?
4: Voglio tanto mare e solo mare.
5: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
4: Loro chi?
5: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
4: Campanile!
5: Brava! Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
4: Pensi sempre a tutto.
6: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151 o a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Devastante su Radio Latte Miele. Abbiamo detto che Olly è tornato in studio per creare forse nuova musica insieme al suo amico e collaboratore Giuli. Intanto forse Olly è in fermento anche per la sua Sampdoria, che giocherà in Serie B domenica sera alle 21 contro il Cesena fuori casa. Invece per quanto riguarda il campionato di Serie A, che parte ufficialmente domani, guardiamo le prime partite in programma. L'Inter, campione in carica, scende in campo in casa contro il Monza, un po' un derby di Lombardia, domani alle 18:30, stesso orario per Udinese Como, altra squadra che ha fatto benissimo l'anno scorso, si è guadagnata la Champions League. Poi si passa alle 20:45 di domani con due partite, Parma-Cagliari e Genoa-Napoli. Molte testate sportive nelle ultime ore hanno provato a fare una cosa, e oltre ai famosi pronostici si sono rivolte anche all'intelligenza artificiale, hanno chiesto qual è la squadra favorita per la prossima stagione del campionato di calcio, chi vincerà lo scudetto. L'Inter risulta nettamente favorita, è la squadra da battere, lo dice l'intelligenza artificiale, quindi anche per quest'anno. Il Napoli continua a confermarsi come la principale alternativa, e poi la terza candidata sarebbe la Juve, e il Milan e la Roma però potrebbero essere le possibili sorprese.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Sedici e cinquantotto.
2: Il nuovo personal trainer della nazionale di calcio, forse anche consulente della nazionale di pallavolo. Ora glielo chiediamo.
3: Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte.
2: Andrea D'Agostino.
3: Ciao Fra. Ciao. Grazie per avermelo chiesto.
2: Visto?
3: Grazie davvero. Subito. È vero.
2: Tutto vero.
3: Fefè mi ha chiamato.
2: Perché la nazionale.
3: E anche Julio.
2: Velasco, quindi
3: certo.
2: Tu in pratica il trio dello sport italiano del momento è Mancini, Velasco, Andrea D'Agostino.
3: No, io ho il monopolio.
2: Ah, sei tu il capo.
3: Sì, io sono
2: dietro
3: qua,
2: okay.
3: E sotto tutti gli altri. Allora, tu vuoi sapere cosa abbiamo fatto oggi?
2: Sì, oggi
3: io,
2: cosa hai insegnato
3: io
2: ai ragazzi?
3: E i ragazzi. Oggi pioveva. Oggi pioveva.
2: Sì,
3: e
2: quindi
3: allora non potevo farli uscire.
2: No, beh, non è che sono grandi ormai, sono vaccinati.
3: No, poi se si bagnano
2: si ammalano,
3: si moltiplicano come i gremlins.
2: Non va bene,
3: mai.
2: Ok.
3: Vorrei mai. Allora
2: la soluzione?
3: Ho chiesto a un amico,
2: sì?
3: un mio carissimo amico, cosa potessi fare, e lui ha detto guarda, vengo immediatamente, ed è arrivato Giovanni Mucciaccia e abbiamo fatto Art Attack con i ragazzi della nazionale. Certo,
2: abbiamo
3: messi lì, abbiamo fatto i portapenne con i rotoli della carta igienica.
2: Lavoretti. Così,
3: i lavoretti.
2: Ok, può aiutare la concentrazione, forse.
3: Stimola la creatività.
2: Anche
3: vedrai
2: in campo.
3: Vedrai che schemi.
2: Mamma mia, immagino.
3: Vedrai.
2: Ma io sono perplesso un po' da queste tecniche. Però
3: è tutto molto moderno, non puoi capire.
2: Vedremo poi in campo, va bene.
3: Non puoi capire.
2: Vi lascio al buon Andrea D'Agostino. Ci ritroviamo lunedì.
3: Esatto.
2: Sempre
3: esatto.
2: A quest'ora, 14:17. Grazie al maestro Umberto Cappellato in regia. Ciao Andrea, ciao
3: Grazie. Buon fine settimana, noi invece cominciamo con Noemi.

0: mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Che è proprio la domanda giusta da fare il venerdì sera. Ciao a tutti, buon venerdì 21 di agosto, benvenuti su Radio Latte e Miele. Se avete appena acceso la radio, ciao, io sono Doug, con me in regia c'è il maestro Cappellato. Buonasera maestro, e se ci siete battete un colpo al 335-787-1910 per i vostri messaggi su WhatsApp. E proprio da qui partiamo, cioè una cosa che molto spesso mi viene un po' recriminata è il fatto che se uno mi scrive su WhatsApp un messaggio, insomma, io ci metto sempre quelle tra le 3 e le 8 ore a rispondere. Ma non lo faccio con cattiveria, io non lo faccio con cattiveria. C'è proprio una spiegazione, cioè che io avevo elaborato questa teoria, sono molto contento che la psicologia mi dà ragione, per una volta posso mettere le mani avanti. La prossima volta che qualcuno mi manda un messaggio io non rispondo, gli mando il link dell'articolo della psicologia, perché c'è proprio una, insomma, un motivo per cui tante persone ci mettono un po' di tempo a rispondere ai messaggi. Lo vediamo insieme tra poco. Intanto però c'è anche quello che fate voi solitamente: voi rispondete subito, perché tanti hanno proprio sempre il telefono in mano e quindi rispondono immediatamente, altri invece come me ci mettono un po' di tempo. Quindi siete nella squadra di chi risponde subito o nella squadra di chi ci deve pensare per ore e ore e ore? 335-787-1910 per i vostri messaggi su WhatsApp.
2: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony
3: Che spettacolo, non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
4: State zitto!
5: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Mercoledì 26 agosto in piazza a Barletta tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Masterchef 90, una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare.
10: Ti aspettiamo.
9: Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta.
10: Start ore 21.
9: Powered by Ritmo 80.
10: Main sponsor Super AEO di Angela Di Lorenzo. Via Barberini 207, Barletta.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
3: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata, la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena. Cena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Gaia è bossa nostra, chissà se lei è una di quelle che rispondono subito ai messaggi oppure se ha bisogno di eoni, decadi, millenni per riuscire a trovare il tempo e le parole giuste per rispondere. Proprio questo il nostro punto da cui partiamo quest'oggi, perché sono tantissime le persone che un po' si dividono in due categorie. C'è chi risponde immediatamente ad ogni messaggio che gli arriva su WhatsApp, perché evidentemente c'è forse un po' quella prontezza, no? Di avere subito la risposta pronta, e quindi lui c'è. Se gli riscrivi, lui c'è. Invece ci sono quelli, come sottoscritto, e immagino anche tanti all'ascolto, che hanno proprio bisogno di, insomma, un po' di elucubrazioni. Ci devo pensare, ma adesso non me la sento, non so bene cosa rispondere. Passa il tempo, e un po' nasce anche quella sensazione di imbarazzo che ti fa trattenere ancora una volta di più, no? E dici, cavoli, sono passate 2 giorni da quando mi ha scritto questo povero cristiano. Vabbè, dai, fa niente, gli risponderò un altro giorno. Insomma, c'è proprio questo discorso qua. Però le persone che ci mettono un po' di tempo a rispondere, perché ci mettono così tanto tempo? Ci sono tanti motivi che un po' si sommano e rendono ancora più difficile riuscire ad arrivare a una soluzione. Il fatto che abbiamo sempre il telefono in tasca H24 non vuol dire che il nostro tempo sia illimitato e sempre dedicato al telefono. Vuoi che siamo in macchina, vuoi che siamo in riunione, vuoi che stiamo facendo qualcosa, magari sì, la notifica la vedi, però la lasci lì. E quindi magari poi ti può anche capitare che ti dimentichi, e non è cattiveria assolutamente, anzi, è che sei semplicemente concentrato su un'altra cosa, e quindi le cose man mano si accumulano finché il tuo cervello dice: oh, sai che c'è? Basta, io mollo tutto e non rispondiamo proprio più a nessuno, ma a nessuno, nessuno, nessuno. E quindi le cose man mano si accumulano sempre di più. C'è una soluzione, se vogliamo, per noi persone che ci devono pensare un po' di più, ma la vediamo insieme tra poco. Intanto un'altra delle canzoni di questa estate, loro sono i Pinguini Tattici Nucleari, li conosciamo molto molto bene, e ancora una volta ci fanno compagnia con una bella canzone estiva. Sorry, scusa, lo siento, su Latte Miele.

I pinguini tattici nucleari e sorry, scusa, lo siento, cosa che dice uno quando risponde a un messaggio con giorni di ritardo. Io faccio parte purtroppo di questa categoria e mi dispiace anche per tutti quelli che solitamente magari mi vogliono scrivere o mi vogliono chiedere qualcosa, ci vediamo stasera, e risponde due giorni dopo. E lì nasce ovviamente anche un po' l'equivoco, nasce anche il malcontento, ma è giusto che sia così, è giusto che sia così. In ogni caso è un po' un paradosso, se vogliamo, il nostro, perché noi vogliamo rispondere bene, vogliamo pensarci, vogliamo avere il tempo anche di intrattenere magari una conversazione che vada oltre il ciao, come va, ci vediamo stasera, e quindi abbiamo bisogno di un po' di tempo per capire bene come disporre bene le parole, scegliere l'argomento giusto e poter proseguire anche la conversazione in maniera sensata e non frammentaria, perché magari sì, sto facendo qualcosa, adesso ho tempo a risponderti a un messaggio, ma il secondo non lo so se ce la faccio, quindi le cose si trascinano nel tempo. Quindi persone che rispondono subito ai messaggi, abbiate pazienza. Il problema nasce però quando sono due persone che si messaggiano e hanno tutte e due questo tipo di approccio, quindi tutte e due ci mettono un paio d'ore, due tre giorni per rispondere, cosa che facciamo molto spesso io e un mio carissimo amico, motivo per cui di solito la conversazione è: oh, cosa fai oggi? Ci vediamo, punto di domanda, e lì si frena, perché sennò non ne veniamo proprio più a capo, diventa un disastro. E quindi, cari amici che avete a che fare con noi, abbiate pietà, vi chiediamo scusa in anticipo, sappiate che però vi pensiamo talmente tanto che abbiamo bisogno di quelle 5-6 ore per mandarvi un messaggio.

0: una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Tesoro, dove mi porti quest'anno in vacanza?
4: Dove vuoi tu, cara?
3: Voglio tanto mare e solo mare.
4: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
3: Loro chi?
4: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
3: Campanile.
4: Brava, loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
3: Pensi sempre a tutto.
5: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151 o a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: Il segreto dell'estate è solo da Outlet Civico 103. Abbigliamento unico con le polo firmate Sun 68 e A7 Blower Refrige Refrigewear. E sul lettino te lo D-Square 2 per catturare ogni sguardo. Fidati di Outlet Civico.

0: speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Dal 28 al 30 agosto Agribuglia Show a Castelnuovo della Daunia. Fiera espositiva, stand food e birra, gare di tiro.

0: e DJ Aniram. Special guest Gomiero Farm. Domenica 30 agosto dalle 19. Lo Smart Music Party continua. Agri Puglia Show a Castelnuovo della Daunia. Lo show agricolo più grande del Sud Italia.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
4: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
5: Se poco fa parlavamo di tutti quelli che come me ci mettono un po' di tempo a rispondere, ma prima o poi rispondiamo, non vi preoccupate, alla fine ci siamo, c'è un altro risvolto decisamente meno carino. Ne parliamo insieme tra poco, prima il nostro viaggio. C'è Massimo Ranieri.

0: Lucio Battisti e arrivederci a questa sera su Radio Latte Miele in questo bel venerdì 21 di agosto, dove sul nord Italia ha rinfrescato parecchio, qualche danno qua e là che come sempre in queste occasioni arriva. Ecco, a proposito di quello che parlavamo anche però poco fa, cioè della tendenza che hanno alcuni a ritardare un po' le risposte ai messaggi perché ci serve un po' di tempo, ci dobbiamo pensare, dobbiamo trovare le parole giuste, dobbiamo essere seduti, tranquilli, magari che ne so, con un caffè e una birretta. Ecco, c'è un'altra tendenza che però diciamo che è un po' il prolungamento di questa assenza, di questa mancanza, cioè il famoso ghosting, no? Se ne parla tanto, cioè quella tendenza che hanno alcuni purtroppo che per uscire da una relazione cosa fanno? Si trasformano in fantasmi e non li vedi e non li senti più, non rispondono ai messaggi, non rispondono alle chiamate, se li chiami con un altro numero non si sa come fanno a sapere che sei tu. Quindi tutto questo è anche molto spiacevole per chi lo subisce, tant'è che molto spesso si parla anche di veri e propri danni all'autostima, insomma alla fiducia in se stessi. Non è una cosa bella da fare, non la fate, però so già che la farete lo stesso, quindi è inutile che io vi dica di non farlo, però non fatela, non fatela. Proprio a questo proposito è uscita una classifica, secondo me a tratti divertente, ad altri tratti un po' meno, delle città italiane che ghostano di più. Vabbè, dai, tra poco la vediamo, perché è divertente. Insomma, divertente mica tanto, però comunque ci si può fare su una risata amara, va bene? 335-787-1910, come sempre questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. Ora una vera colonna portante della musica italiana, Luciano Ligabue.
1: Cosa si fa?

0: Ligabue e Piccola Stella senza cielo su Radio Latte e Miele. Parlavamo poco fa di una cosa non bella, né da fare né da subire, soprattutto perché il ghosting non è mai bello, cioè quella tendenza che hanno alcuni, soprattutto nelle relazioni sentimentali, a scomparire nel nulla a un certo punto, senza dare alcuna spiegazione, semplicemente perché magari uno vuole uscire da questa relazione e non trova il coraggio di dire basta, ma ragazzi, ma siamo nel 2026, abbiamo ancora di questi problemi? Su via! Troviamo il coraggio di dire che basta, che è finita, cambiamo pagina e via, invece di sparire nel nulla e trascinarci dietro questo povero cristiano o povera cristiana che subiscono questo vile trattamento. C'è una classifica condotta da un'indagine di una piattaforma online che si occupa proprio di psicologia che riguarda proprio le città che più ghostano nel nostro paese. Brutto, non bellissimo, però comunque diciamo che magari chi si trova in zona magari si sente un po' punzecchiato. Allora, parto dal basso, che dice maestro? Partiamo dal basso. Allora, decimo, nono e decimo posto per Palermo e Livorno. Amici di Palermo e Livorno, dai, va andata bene. Posso dire però prima un'altra cosa interessante? Milano non c'è. Oh! Com'è possibile? Incredibile, non ti posso credere. Milano non c'è. E poi ottavo posto per Foggia. Settimo posto per Roma, subito sopra ci sono Padova e Parma e poi siamo al quinto posto per Napoli, quarto posto Bari, terzo posto Taranto, anzi no scusatemi, secondo posto Taranto e al primo posto rullo di tamburi per la città di Reggio Calabria. E vai! Reggio Calabria, con dei dati anche abbastanza allarmanti, cioè a Reggio Calabria gli intervistati di Reggio hanno confermato che il 61% lo ha subito, il 64% lo ha praticato. Ecco, sono numeri veramente importanti, quindi amici di Reggio e non di Reggio, troviamo il coraggio di dire basta le relazioni, così uno la pianta, perché sennò poi ci tocca anche cambiare il detto, ci tocca dire popolo di santi, poeti e gostatori, e non mi piace, lasciamo perdere.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Se anche tu mettevi le Timberland con i calzini bianchi, devi venire con noi. Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Mastercheck 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare sul mega stage

0: by Ritmo 80, sponsored by Vetreria Ricco, Accorato, le bontà di Antonio Rizzi, a Barletta presso il Mercato Coperto.
1: Quando l'amore cerca la

0: La Taura, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
4: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
5: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Irene Grandi e Bruci la città su Radio Latte e Miele. Poco fa parlavamo del ghosting, cioè quella tendenza che hanno purtroppo alcune persone di scomparire per far terminare una relazione, cioè diventi un fantasma. Però a quanto pare questa cosa piace talmente tanto che l'è stata trasportata anche in ambito lavorativo. Quante volte vi è capitato, ci è capitato veramente a chiunque, che mandi un'email per lavoro, un messaggio su WhatsApp, dall'altra parte il silenzio degli innocenti, zero totale, nessuna risposta per giorni, e poi dopo un po' dici: sai che c'è? Ma me ne trovo un altro, ma va via. Ecco, il ghosting sul posto di lavoro sta diventando anche lì abbastanza problematico, perché sempre più persone mandano email, cercano risposte magari a dei quesiti di lavoro, ma non trovano dall'altra parte un interlocutore affidabile che quindi non gli risponderà mai. Non tanto per quanto riguarda il rapporto di lavoro magari tra colleghi, ecco, tra colleghi fare ghosting è veramente brutto, non facciamolo, ma più che altro magari tra un fornitore e un cliente, o tra un privato e qualcun altro, magari, che ne so, anche, non so se vi è mai capitato, scrivi alla pubblica amministrazione, al comune, per un qualsiasi motivo, e campa cavallo che l'erba cresce, insomma, mo che ti rispondono ce ne passa di tempo. Ecco, non tanto questo, però il ghosting, ad esempio, per quanto riguarda il momento del colloquio, vai a fare un colloquio, ti fanno tutte le domandine del caso, eccetera, eccetera, eccetera, alla fine ti dicono la famosa frase: le faremo sapere, ma un giorno forse mi farete sapere, chissà quando.

0: 17:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

La canzone di Samurai J apre questa seconda ora insieme Flamenco Paranoia. Ciao a tutti e buon venerdì sera 21 di agosto. Ciao, mi presento, se oggi è la prima volta tiro fuori la manina dall'autoradio e ve la stringo. Piacere, io sono Doug, con me in regia c'è il maestro Cappellato. Buonasera caro maestro. Pronti a vivere insieme ancora due ore, perché saremo insieme anche oggi fino alle ore 20. Quindi vi accompagno proprio al momento dell'organizzazione della cena, che poi magari metti che questa sera venerdì inizia un bel fine settimana, ce lo si gode, si va a cena fuori, una pizzettina, perché no? Ci starebbe veramente bene. Mi ha fatto venire voglia di pizza adesso, porca miseria, e come facciamo? Vabbè, mangerò una pizza stasera. Facile a dirsi quanto a farsi. 335-787-1910 per i vostri messaggi. Visto che inizia un bel fine settimana, ve lo dico subito, c'è un centenario da festeggiare. Ne parliamo tra poco.

Mercoledì 26 agosto, in piazza a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Masterchef 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Ti aspettiamo. Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta. Start ore 21. Powered by Ritmo 80. Sponsored by Tuputi Ricambi ed Il Savino Piccolo, Barletta.

0: provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
2: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
3: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilifici Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
2: Beh, a questo ci credo.
3: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
4: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Clara insieme a San Giovanni con le ragazze in questo venerdì sera su Radio Latte Miele, alle porte di un bel fine settimana in cui però c'è anche un centenario da festeggiare nel 2026, perché era il 1926 quando quel caro vecchio lupo di mare del business, il signor Henry Ford, fondatore dell'omonima casa automobilistica, c'ha un'idea. Ma se io do un giorno di più di riposo ai miei dipendenti, che succede? La domanda è più che legittima, perché lui ha pensato una cosa, ha avuto un'intuizione molto importante per il mondo degli affari, ma anche per il nostro di mondo, che due giorni di riposo, guardate che non è che sono poi malaccio. Se la gente si diverte di più, ha più bisogno di macchine, e quindi io gli do un giorno di riposo in più. Vediamo che succede. La produttività non scende, anzi si alza nel giro di pochissimi mesi, perché i suoi dipendenti, avendo un giorno libero in più, hanno del tempo libero da riempire. E come lo riempiono? Andando in giro in macchina, e quindi trovando il modo anche di generando proprio un flusso economico, un ritorno economico non solo per il signor Ford, ma per tutto l'indotto che gira intorno al mondo del weekend. E il weekend compie quest'anno 100 anni. Buon centenario, signor fine settimana. Prima non c'era solo il giorno della domenica, il sabato di solitamente si lavorava, invece proprio da 100 anni abbiamo due giorni di fila per riposarci. Nascono anche altre cose però insieme al weekend, ne parliamo insieme tra poco. Intanto c'è una novità quest'oggi, la nuova canzone di Ligabue, che ritorna proprio oggi con un nuovo lavoro che si chiama Qualcosa per te. L'ascoltiamo, siete su Radio Latte Miele. Ti ho sentito.

Ligabue, qualcosa per te su Radio Latte e Miele, novità di questa settimana, quindi presente in rotazione qui su Radio Latte e Miele anche per i prossimi giorni, non ve la perdete. Intanto però si parlava poco fa del fatto che quest'anno, nel 2026, compie 100 anni il concetto moderno di weekend, quindi i due giorni di fila, il sabato e la domenica, per potersi riposare, introdotto da Henry Ford nelle sue fabbriche di automobilismo, dove nasce con una semplicissima idea, in realtà una scommessa più che altro. Vuoi vedere che se la gente si diverte di più e ha più tempo libero compra più macchine a parità di salario? E così è esattamente andata. Nel giro di pochissimo tempo la conferma è arrivata, le vendite sono cresciute, ma insieme alle vendite sono nati anche gli hobby da weekend, un grande classico, no? Oggi noi li diamo per scontati, però pensate alla popolazione, al mondo di 100 anni fa, quanto potessero essere rivoluzionari. È una grandissima conquista. Nasce il giardinaggio, nasce l'hobby di andare al parco il sabato pomeriggio a giocare a calcio con gli amici. Tutte cose che noi diamo decisamente per scontate e ampiamente conquistate, ma che in realtà 100 anni fa erano ben altro, erano veramente una grandissima novità. E da lì poi nascono anche tantissime altre cose, i weekend lunghi, magari fuori porta, andare in giro, una gita per strada, andare a visitare un museo, andare a visitare una città che non conosci. Tutte cose che fino a 100 anni fa queste cose non esistevano assolutamente, anzi erano più ad appannaggio magari delle classi più abbienti, no? Dell'aristocrazia. Invece finalmente gli operai, l'ultima classe arrivata, poteva godersi anche questo, due giorni di fila per riposarsi. Sembra poco, però in realtà è una gran bella conquista.

0: Rumore BIM Festival. Il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.

600 anni fa nasceva il concetto di fine settimana di due giorni, adesso piano piano stiamo cercando di fare un'altra conquista, cioè la settimana corta. 4 giorni lavorativi e 3 di stop. Ne parliamo tra poco, prima Ivan Graziani.

0: Riccardo Cocciante, tu sei il mio amico carissimo su Radio Latte Miele in questo bel venerdì sera. Per i vostri messaggi il numero rimane sempre aperto, il 335-787-1910, anche un ciao, una foto, dove siete, dove state andando in questo venerdì sera, che chissà, magari un domani potrebbe diventare la conquista del 21esimo secolo, finalmente 3 giorni liberi anziché i classici 2 a cui siamo abituati. Sabato e domenica ci agganci anche un bel venerdì, tac, bellissimo, fantastico. È la settimana di 4 giorni, una rivoluzione che sta arrivando pian piano, man mano, con paesi un po' più avanti e paesi un po' più indietro. Guarda caso, tra quelli un po' più indietro ci siamo noi, ma questo è un altro discorso. Paesi un po' più avanti, guardiamo quelli lì, d'accordo? Ad esempio l'Inghilterra, il Gran Bretagna. C'è uno studio condotto su alcune aziende britanniche che ha registrato un 71% in meno dei casi di stress lavorativo tra chi adotta la settimana corta. 3 giorni invece che 2 fanno veramente una grande differenza. Le modalità però sono tantissime e di tantissimi tipi diversi. C'è chi ha il giorno fisso, c'è chi ce l'ha variabile, c'è chi ce l'ha ogni 2 settimane, c'è chi magari la giornata diventa un po' più lunga nei giorni normali di lavoro e invece il venerdì si sta a casa. Quindi comunque insomma c'è ancora un po' di confusione sull'argomento e non si è ancora trovata una vera e propria via. Noi in Italia però come siamo messi è una bella domanda, bisogna un po' vedere nel dettaglio, tra poco lo vediamo insieme. Intanto ritroviamo un'altra bella canzone, questa volta arriva dagli anni 90, è il 1992 e c'è Roberto Vecchioni che ci racconta di avere una particolare voglia. Voglio una donna su Latte e Miele.
1: Una

0: Roberto Vecchioni, Voglio una donna. E chi invece vuole un giorno libero in più alla settimana? Io, tutti con la mano tutti con la mano alzata a dire io. Eh beh, certo ragazzi, 3 giorni invece di 4 a casa a riposarsi, a fare un po' quello che si vuole, sono veramente per alcuni davvero una manna dal cielo, soprattutto per chi svolge mansioni particolarmente stressanti o lavora in ambiti che richiedono una certa livello di performance particolarmente alto. A proposito di gente che alza la mano per dire io, sul fatto di avere 3 giorni di riposo anziché i classici 2, c'è una nota e grande gruppo bancario italiano che è stato proprio uno dei primi ad introdurre questa cosa nel 2023. Su base volontaria, io mi chiedo, ma chi è che dice di no? Cioè, tu, ovvio che tutti dicono sì, io. Addirittura più di 25.000 dipendenti hanno richiesto la possibilità di fare 4 giorni lavorativi anziché i classici 5. Poi ci sono sempre grandi gruppi però nel pannello tra quelli che hanno 4 giorni di lavoro anziché i classici 5. Ad esempio un grande gruppo che si occupa di ottica ha avuto un'idea diversa, cioè dare 20 giorni liberi all'anno però di venerdì. E te li gestisci un po' come ti pare, dai. Ci può stare, quando vuoi farti un weekend un po' più lungo, prendi, vai, timbri il cartellino, appoggi la penna e chi si è visto si è visto, quindi non c'è bisogno di prendersi giornate di permesso, ferie extra da capire, da gestire, eccetera. No, è un tuo diritto, te lo prendi e te lo fai in grandissima serenità. Serve però comunque un livello aziendale di organizzazione pronto, ecco, non è proprio per tutti quanti ancora, bisogna avere una certa mentalità aperta, soprattutto da parte di chi gestisce questo genere di situazioni, però dall'altra parte si guadagna parecchio, sia in attrattività, perché le persone vogliono venire a lavorare per te, guarda, che non è brutta, non è una brutta idea, c'è molto meno turnover, i dipendenti sono più motivati, quindi cari datori di lavoro all'ascolto, pensateci, 4 giorni anziché 5 di lavoro potrebbero essere la soluzione a tanti problemi.
1: David Guetta, The Monolith Show.

0: Info e biglietti su iDays.it.
1: Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
3: Dal 28 al 30 agosto Agripuglia Show a Castelnuovo della Daunia. Fiera espositiva, stand food e birra, gare di tiro, tractor pulling e tanto spettacolo. Venerdì 28 agosto, musica live.

0: la musica di DJ Matrix e DJ Aniram. Special guest Gomiero Farm. Domenica 30 agosto dalle 19 lo Smart Music Party continua. Agri Puglia Show a Castelnuovo della Daunia. Lo show agricolo più grande del Sud Italia.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Biagio Antonacci su Radio Latte e Miele. Siamo pronti a parlare di sport con il 3 su 3. Iniziamo dagli europei femminili di volley, prima giornata quest'oggi con l'Italia che supera abbastanza in scioltezza la prima partita contro la Croazia. Primo set assolutamente schiacciante con un risultato di 25-9, nei due set successivi un po' più faticati. Kate Antropova guida con 21 punti, seguita dai 14 di Paola Gonu. Domani invece, sabato 22, la seconda partita contro il Montenegro. Passiamo al tennis con una notizia degli ultimi minuti. Jannik Sinner non giocherà l'ultimo slam della stagione, gli US Open in programma a New York. Il numero uno al mondo ha dato forfè anche nell'ultimo grande slam della stagione per il perdurare del suo fastidio al ginocchio. Intanto però nel tennis giocato all'ATP di Cincinnati prosegue il cammino degli italiani con Cobolli e Musetti che domani giocheranno per la semifinale. La Formula 1, dopo il rientro dalla pausa estiva c'è il Gran Premio di Olanda e oggi ci sono state le qualifiche per la gara sprint con George Russell che si è preso la pole position, prova di forza da parte del pilota della Mercedes che si è messo alle spalle Norris e Leclerc, arrivato terzo. Quinta posizione invece per Antonelli. E con questo il 3 su 3 è terminato e ritornerà la prossima settimana.

0: teniamo punto e basta.
1: Diciotto e 58.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: La canzone giusta per cominciare quest'ultima ora insieme, Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors, Partenope su Radio Latte Miele, e chissà se sarà ancora al primo posto questo fine settimana nella classifica di Radio Latte Miele, bella domanda. Per scoprirlo però bisogna aspettare questo weekend, sabato e domenica, come sempre a partire dalle 16 ci ritroviamo per ascoltare tutte le 25 canzoni più programmate qua da noi. Ciao, io sono Doug, con me in regia c'è il maestro Cappellato, buonasera maestro, e al 335 787 1910 facciamo un saluto anche al nostro caro amico Giuseppe, sempre al lavoro. Giuseppe, ma lavori sempre con i tuoi impianti elettrici, ci ha mandato anche una bella foto, credo sia a buon punto, mi pare sia un garage, un box, insomma il locale classico dove posteggiare le auto, devo dire che sembra a buon punto. Bravo Giuseppe, devo dire che questo agosto molto produttivo per te. Allora intanto al 335 787 1910, in questa ultima ora insieme, era una roba che mi frullava in testa da un po' di tempo, perché dove abitano i miei genitori è una zona molto verde, siamo a Milano, ma a Milano giuro ci sono delle zone con del verde, promesso. Ecco, lì proprio di fronte a loro aprirà a breve un orto comune, quindi un classico orto urbano, no? Non so se avete presente. Mi incuriosiva molto questo argomento e ne parliamo tra poco.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Cresce la tensione tra Turchia e Israele. Ankara ha emesso un mandato d'arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu e di un alto funzionario dello Stato ebraico, Afek Moscovich. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Non accettiamo in alcun modo l'idea che l'amministrazione Netanyahu sia intoccabile e non possa essere chiamata a rispondere delle proprie azioni, afferma il ministro della giustizia turco Gurlek. A stretto giro arriva la replica di Netanyahu, che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro lo Stato ebraico. Ancora vittime in Ucraina, ci sarebbero almeno 5 morti in un'esplosione che ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Sul fronte opposto almeno un civile ha perso la vita in un raid di Kiev sulla regione russa di Belgorod. Lunedì prossimo alle 13, nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà per l'Italia anche la premier Meloni. Italia spaccata in due sul fronte meteo, pioggia e danni al centro nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. La regione chiederà lo stato di emergenza. Circa 400 le persone evacuate. Anche in Piemonte, pioggia e vento, più di 260 gli interventi dei vigili del fuoco. In Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. In Toscana, a Massa Carrara, frane e strade chiuse, salvate 3 persone. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola. Domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Tennis. Yannick Sinner costretto a dare forfait agli US Open, ultimo slam della stagione che si giocherà dal 25 agosto al 13 settembre. Il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro. Sono molto triste e deluso perché New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha scritto sui social il campione azzurro, che ora continuerà il recupero in vista dei tornei di Pechino e Shanghai. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop per un problema al polso. Europei di pallavolo, le azzurre esordiscono con il piede giusto superando 3-0 la Croazia a Gothenburg. Il sestetto di Velasco sogna la tripla corona dopo i trionfi alle Olimpiadi e ai Mondiali. La detentrice del titolo è la Turchia, che ospiterà la fase finale del torneo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Spot. Se anche tu registravi i film su VHS, devi venire con noi. Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Masterchef 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Sul mega stage Cecco Corvace e Daniels Jack, con una pioggia di gadgets e un'infinità di sorprese. Ti aspettiamo! Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta. Start ore 21. Powered by Ritmo 80. Main sponsor Boucherie Denitis di Diego Catino. Via Denitis 12, Barletta.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
2: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
3: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
4: Ricordi quel giorno? I fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria. Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
7: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: settimane.
1: La canzone di settembre, due settimane su Radio Latte e Miele. Vi dicevo poco fa che di fronte a dove abitano i miei genitori a breve aprirà un nuovo slot dedicato dal comune di Milano agli orti urbani. Cosa sono gli orti urbani? Sono dei piccoli appezzamenti di terreno che vengono dati in locazione a cifre decisamente irrisorie, però se no sarebbero luoghi vuoti, senza niente, semplicemente un prato e basta, a dei cittadini che desiderano e vogliono coltivare un proprio orticello, no? Il classico pomodoro, le zucchine, le carote, tutto quello che uno può desiderare di coltivare. Le origini però del discorso orto urbano non sono per nulla recenti, anzi dobbiamo addirittura andare nell'Ottocento in Germania, io mai mi sarei aspettato, però nell'Ottocento in Germania nascevano i Kleingarten, cioè piccoli giardini, piccoli orticelli che venivano affidati però ai bambini per insegnargli il lavoro, diciamo, dell'orto, no? Il lavoro del coltivatore. E poi col passare del tempo la moda diventa un po' più europea, tant'è che durante la Seconda Guerra Mondiale anche in Italia nascono gli orticelli di guerra, appezzamenti di terreno magari nei giardini comunali dove i cittadini ancora in città potevano coltivarsi il loro cibo mentre magari le città erano in una situazione non praticabile, quindi un po' sotto assedio, difficile girare, quindi però sotto casa c'avevi il tuo orticello anche se non avevi a disposizione un giardino. Dopodiché puff, sparisce nel nulla. L'orto urbano non se ne parla più per decenni, fino ad arrivare agli anni del Covid, quando sempre più persone iniziano un po' a interessarsi a questa cosa qua. Ma io c'ho lì un giardino che non ci faccio niente, perché non ci coltivo due pomodori e due patate? E lì nasce proprio il discorso dell'orto urbano. Ne parliamo un po' meglio tra poco, perché ci sono tutta una serie di cose da tenere in considerazione. Intanto Gabri Ponte e Giovanotti, questa è DNA su Latte e Miele.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

Gabri Ponte e Giovanotti, DNA su Radio Latte Miele in questo venerdì sera in cui magari c'è proprio qualcuno che sta rientrando dal proprio orticello. Ma ragazzi, ma è una cosa stupenda. Io non so fare nulla, ma nulla di niente. Cioè, se mi dici dai da bere una pianta, è già tanto che sopravvive al mio tocco nefasto. Comunque parlavamo di orti urbani, cioè tutti quegli appezzamenti di terreno che i comuni italiani decidono di affidare ai propri cittadini per dare a tutti la possibilità di far crescere qualcosa che poi si possono portare a casa, dei pomodori, i cetrioli, che ne so, le zucchine o anche i ceppi di insalata, tutto può essere coltivato e questo lo sappiamo molto bene. Ci sono chiaramente però delle regole che vanno seguite e rispettate. Solitamente vengono dati, c'è un bando che viene pubblicato, ogni comune poi c'ha le proprie, vi faccio l'esempio del comune di Milano, è un bando che viene pubblicato ogni 5 anni e vengono assegnati degli appezzamenti dietro un canone minimo annuale che varia sulla base della grandezza del terreno e sulla base anche del reddito, però cosa da non tenere da tenere assolutamente in considerazione. Chi coltiva si tiene tutto il raccolto per sé, quindi te lo porti tutto a casa, però ci sono come sempre delle regole precise da seguire, quindi niente chimica, mi raccomando, solo agricoltura bella naturale, niente pesticidi chimici, niente fertilizzanti sintetici, diserbanti, si può usare generalmente solo compost e giusto quelle 4-5 cose che la natura ti consegna. Quindi ci sono delle belle cose e ci sono, tra l'altro è una roba che va benissimo in tutta Italia. È stato calcolato che nel corso degli ultimi 5 anni gli orti urbani sono cresciuti del 20% e ad oggi contano quasi 2 milioni di metri quadrati coltivati nelle città italiane, che sono veramente veramente tantissimi. Io non so fare niente, spero che voi siate più bravi di me. Io nel caso sappiate ragazzi che mi accontento giusto di qualche pomodoro ogni tanto e poi amici come sempre.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Spot.
2: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 33 49 02. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
3: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
4: Dove vuoi tu, cara?
3: Voglio tanto mare e solo mare.
4: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
3: Loro chi?
4: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
3: Campanile.
4: Brava! Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
3: Pensi sempre a tutto.
5: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group.
6: Agili nel fare.
7: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano ad Abellino.
9: Porta ad Abellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
10: Dal 28 al 30 agosto Agripuglia Show a Castelnuovo della Daunia. Fiera espositiva, stand food e birra, gare di tiro, tractor pulling e tanto spettacolo. Venerdì 28 agosto musica live e a seguire Febbre Italiana. Sabato 29 agosto dalle 19 Smarty Music Party con i DJ di Ritmo 80, Davide Ferrarini e Marco Greco. E dalle 22 la musica di DJ Matrix e DJ Aniram. Special guest Gomiero Farm. Domenica 30 agosto dalle 19

0: lo show agricolo più grande del Sud Italia.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
6: Il giro per l'Italia è pieno di orti, nelle case private ma anche nei comuni e terreni comunali. Si possono fare anche però gli orti condominiali. Ne parliamo insieme tra pochissimo, intanto riparte il nostro viaggio. C'è Lucio Dalla.

Zucchero e Diavolo in Me su Radio Latte e Miele, e ci sono i condomini, magari qualche vicino di casa che davvero c'hanno un diavolo per capello e ad ogni cosa, ad ogni movimento, subito in assemblea condominiale a dire: ah, quello lì ha fatto questo, ha fatto quell'altro. Ecco, allora mettiamo subito le cose in chiaro, partiamo dal discorso degli orti, perché c'è la possibilità nel nostro paese, in Italia, di avere un orto condiviso anche a livello condominiale. Ti metti d'accordo con i tuoi vicini di casa e quelli del condominio su come farlo, e fin lì d'accordo. Tra l'altro, la legge, un po' sorprendentemente devo dire, non ne vieta assolutamente l'utilizzo. Cioè, la legge ti dà assolutamente la disponibilità e la possibilità di farlo, e non bisognerebbe in teoria neanche chiedere l'assemblea all'autorizzazione e neanche all'amministratore. Praticamente, secondo la legge italiana, puoi fare quello che ti pare. Fino in teoria. Poi arriva la pratica, che è tutto un altro discorso. Infatti sembra un po' strano, no? Cioè, esatto, anche il maestro cappellato mi fa le facce, ma cosa stai dicendo? No, in realtà è un po' più difficile di quanto pare, perché dipende dal regolamento di condominio. Se il regolamento di condominio dice che il verde comune è ad uso, diciamo così, di relax, e le piante sono considerate solo puramente ornamentali, allora lì bisogna chiedere giustamente il permesso. Però si può fare, assolutamente è una cosa che si può fare, non è neanche poi così complicato, devo dire. Ci sono giusto un paio di accortezze che vediamo insieme tra pochissimo. Intanto ritroviamo un altro grande successo degli anni 90, questa è uscita da un festival di Sanremo, 1992, Aleandro Baldi e Francesca Alotta, Non amarmi. Dimmi perché.

grandissimo successo di quella stagione musicale. 1992, Aleandro Baldi insieme a Francesca Alotta con Non amarmi su Radio Latte e Miele. E come si fa a non amare un orto, un orticello così bello con le sue piantine che crescono e vedi l'evoluzione degli ortaggi che man mano diventano sempre più della loro forma e del loro colore rispetto alla loro stato un po' più embrionale. Si possono fare gli orti anche nei condomini, ne parlavamo giusto qualche minuto fa, a patto che eccetera eccetera eccetera perché comunque la legge italiana non ce lo vieta, anzi in teoria secondo la legge italiana se c'è del verde ci si può fare un orto, però lì scatta poi il discorso del regolamento di condominio, quindi io vi consiglierei, parlatene prima magari con gli altri condomini, fate un bel gruppetto di persone che vogliono un po' sporcarsi le mani e andate in assemblea condominiale, così tac, avete subito la maggioranza, nessuno vi può dire niente, a patto che... E lì scatta un altro patto, perché potrebbero essere dei problemi per quanto riguarda l'acqua con cui bisogna coltivare e dar da bere a queste povere pianticelle, perché dipende se il nodo è quello più citato, è proprio questo, quello dell'acqua. Bisogna fare attenzione alle ordinanze comunali che vietano l'uso dell'acqua potabile per usi non prettamente domestici. D'accordo? Sì, vabbè, questo secondo me è il più bypassabile forse, adesso non voglio dire una scemenza, però in qualche modo lo si può fare, dai, in qualche modo lo si può fare, così finalmente potrete litigare con quella del terzo piano a cui non piacciono le zucchine, ma voi non vi preoccupate, portategliele lo stesso.

Gaia e la sua Nuvole di Zanzare su Radio Latte e Miele. Siamo partiti dagli orti comunali, siamo passati agli orti condominiali, diventiamo sempre più piccoli man mano che passa il tempo, e si possono fare anche sul terrazzino, no? Dai, così facile? Io non lo so fare, però mi hanno detto che è facile, quindi io riporto, e ambasciatore non porta pena. Allora, in teoria si può piantare più o meno tutto quello che si vuole, a patto che siano delle piante un po' piccoline, chiaramente, se hai bisogno di un baobab, ecco, magari quello no, però è facilissimo, non bisogna chiedere il permesso a nessuno, puoi farti una pianticella di basilico, grande classico, quella che muore dopo 2 giorni quando la pianti, quella lì, la rucola, i pomodorini piccolini, quelli lì crescono molto bene, volendo anche le fragole crescono bene in vaso, mi dicono, a patto che il balcone prenda almeno 4-5 ore di sole al giorno. Vabbè, dai, si può fare, a meno che non sei a nord-est, ce la possiamo fare. L'unico vero limite, diciamo, che comunque è il peso e soprattutto il tempo che tu riesci a dedicare a queste povere pianticelle, no? Basterebbe davvero poco, comunque un'irrigazione automatica che trovi a pochissimi euro nei negozi specializzati di giardinaggio, che la terra non sia troppo secca, chiaramente, in modo tale che possa crescere bene, e basta davvero andare a controllare quasi tutti i giorni come stanno le piante. Fine della fiera, poi basta, non serve davvero nulla. Prometto che ci provo, perché io ho un terrazzo che non uso, e quindi ci proverò. Inizio con qualcosa di facile, però. Inizio con l'anguria. Un'anguria da terrazzo, quella mi manca. Poi la taglio direttamente l'estate prossima, faccio una bella grigliata e siamo tutti belli che felici con l'anguria. Yeah.

0: 20 in punto.
1: E così tra un orto comunale, un centenario del weekend e un po' di ghosting siamo arrivati fino alle ore 20. Ciao a tutti, ancora una buona serata. Io sono Doug, vi ho accompagnato per queste tre ore insieme dall'aperitivo fino all'ora di cena. Spero una buona serata per tutti quanti, una buona cena, divertitevi, godetevela, perché inizia forse uno degli ultimi weekend dell'estate, no? Per chi magari c'ha un po' di voglia di andare, fare, disfare, magari anche fino a metà settembre si può fare. Poi magari ci sono quelle regioni in sud Italia, chi abita vicino al mare, che fino a metà ottobre ha voglia, bagni al mare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi lì decisamente è più goduriosa come situazione. Noi invece ci teniamo il lago di Como, che ne dice maestro. Io ringrazio il maestro Cappellato in regia. Vi do appuntamento domani a partire dalle 16 con la classifica di Radio Latte Miele. E poi invece, come sempre, anche la prossima settimana, da lunedì, in questo orario qua, tra le 17 e le 20. Da Doug è tutto, un abbraccio e un buon weekend. Ciao!
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Le stelle del 22 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, c'è una questione in sospeso, un incidente di percorso, qualcosa che sta ancora rallentando i tuoi programmi per il futuro. Diciamo che se avevi in mente un certo progetto, ora è cambiato o c'è un blocco, forse per soldi, una risposta che aspetti. Non darti colpe, serve pazienza. In amore ci vuole altrettanta tolleranza con Venere opposta. Toro, weekend da vivere con più leggerezza, sul lavoro sei consapevole di essere importante, ma non vuoi tornare a caricarti di troppe responsabilità. Cerca un compromesso. La vita affettiva avrebbe bisogno di maggiore serenità. Gemelli, Venere favorevole, mi auguro che agosto abbia già portato un sentimento anche ai single, magari una conoscenza occasionale, un'amicizia particolare. Poi questa estate è per i gemelli importante, si possono fare esperienze diverse dal solito, anche grazie ad un viaggio in un luogo lontano. C'è già chi è partito, c'è già chi è tornato. Nei rapporti con Vergine, attenzione alle parole. Cancro, il lavoro occupa molte energie, ma può portare crescita. Un trasferimento, un cambio di ruolo, una mansione generano lì per lì ansia, ma nel tempo possono dare grandi soddisfazioni. In amore i sentimenti ci sono, ma non sembrano rivelati, al momento passano in secondo piano. Leone, weekend in arrivo pieno di energie e possibilità, favoriti gli incontri, le nuove emozioni, il successo. Io ho sempre detto che il Leone con Giove, Saturno, Mercurio, Sole a favore è tra i prediletti delle stelle, e l'unico neo potrebbe essere quello di darsi troppo da fare, perché quando abbiamo un grande oroscopo siamo eccitati, vogliamo accettare tutto quello che capita, e lì il fisico paga pegno. Lasciati alle spalle una vecchia delusione se vuoi vivere una storia d'amore concreta. Vergine, da domani il sole entra nel segno, inizia una fase dinamica, positiva, non solo nel lavoro. Buon momento per fare proposte, ma anche per valutare se conviene o no continuare un certo programma, progetto. Sei tu ad avere la forza in questo periodo, anche se molti ti criticano. Bilancia, giornata ottima per amare, per le amicizie, per le relazioni, ti sentirai apprezzato e importante anche per gli altri. Io spero che tu sia tra quei Bilancia che da luglio, con Giove che è tornato favorevole, hanno notato un miglioramento nel lavoro, un blocco che praticamente si è sciolto come neve al sole. Settembre sarà significativo proprio per le relazioni sociali e amorose. Scorpione, recuperi fiducia, smetti di essere troppo severo con te stesso. L'amore migliorerà da settembre con Venere nel segno, quindi una storia nata per gioco potrebbe diventare qualcosa di più. Sì, lo so, Giove è contrario, restano da sistemare soldi, contratti e questioni legate al passato. Sagittario, sei particolarmente positivo e quando ti senti ottimista, carico, trasmetti energia anche agli altri. Tutto torna indietro in positivo, aumenta la tua motivazione, amore, amicizia, autostima sono favoriti. Capricorno, in amore serve ancora un po' di pazienza, settembre sarà migliore. Sul lavoro devi amministrare bene soldi e risorse, far valere le tue ragioni anche se c'è qualcuno che rema contro. L'acquario ha buone stelle per i sentimenti, da domenica il sole non sarà più contrario, però devo sempre parlare di difficoltà e ritardi a livello economico e contrattuale. Dalla prossima settimana farai valere le tue ragioni. Pesci, le tensioni si stanno attenuando, dal pomeriggio puoi ritrovare tranquillità e poi domani sarà anche più facile gestire le relazioni interpersonali. Nell'ambito della professione, se mancano risposte, accordi e conferme, fatti valere. Dalla prossima settimana non tollererai più ritardi. Ti abbraccio, vi aspetto, non mancate l'appuntamento con le stelle.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte stelle. Latte miele. Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele. Rewind. La musica che non si dimentica. 1975.
3: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

0: spot.
1: Mercoledì 26 agosto, in piazza a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Masterchef 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare.
2: Ti aspettiamo.
1: Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta.
2: Start ore 21.
1: Powered by Ritmo 80.
3: Main sponsor Super AEO di Angela Di Lorenzo. Via Barberini 207, Barletta.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
6: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
7: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.

0: in corso Vittorio Emanuele 103.
1: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
6: Latte Miele, Ray Wind.
7: Dagli anni 60 ad oggi,
6: la musica che non si dimentica. 1986.

0: all'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
2: State zitto!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Latte e miele.
5: Rewind, il nastro del tempo, di Radio Latte e Miele, 1976.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
2: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
3: Se in giro si sentono troppe storie, non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza, scegli i veri saldi. Negli store Mobilifici Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
2: Beh, a questo ci credo.
3: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
4: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni.

0: piacere. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardot e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta, Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Dal 28 al 30 agosto Agribuglia Show a Castelnuovo della Daunia. Fiera espositiva, stand food e birra, gare di tiro, tractor pulling e tanto spettacolo. Venerdì 28 agosto

0: La musica di DJ Matrix e DJ Aniram. Special guest Gomiero Farm. Domenica 30 agosto dalle 19.
1: Lo Smart Music Party continua.
0: Agri Puglia Show a Castelnuovo della Daunia. Lo show agricolo più grande del Sud Italia.
2: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
6: Canta l'estate con te.
7: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele 2003.

0: 20 e 59.
1: Latte miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
2: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
1: Rewind, la musica che non si dimentica. 1968.

0: all'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
2: State zitto, poveri!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'Ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Il 5 settembre, vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
5: Come fossi una bambola.
4: Fatti bravo, rap. Pansoliani, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
6: Se anche tu aspettavi ore per registrare il tuo brano preferito alla radio,
7: devi venire con noi.
6: Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. Il Comune di Barletta e All in One Strategy presentano Mastercheck 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Sul mega stage Cecco Corvace e Daniels Jack, con una pioggia di gadgets e un'infinità di sorprese.
7: Ti aspettiamo.
6: Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta.
7: Start ore 21.
6: Powered by Ritmo 80.
7: Main sponsor Super AEO di Angela Di Lorenzo, via Barberini 207, Barletta.
8: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
9: No, ho solo smesso di accontentarmi.
8: Parli dell'arredamento?
9: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
8: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
9: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
8: Allora non è solo arredamento.
9: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: idraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
4: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB+. Il suono perfetto.

sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario, i falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

quattro secoli di vita. E ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Info e biglietti su iDays.it.
1: Spot.
2: Mercoledì 26 agosto in piazza a Barletta tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Mastercheck 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Vi aspettiamo. Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta. Start ore 21. Powered by Ritmo 80. Main sponsor Pusherie De Nittis di Diego Catino. Via De Nittis 12, Barletta.
3: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
4: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
5: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
6: Canta l'estate con te, Latte Miele.
7: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele, 2003.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
3: Dal 28 al 30 agosto Agripuglia Show a Castelnuovo della Daunia. Fiera espositiva, stand food e birra, gare di tiro.

0: e DJ Aniram. Special guest Gomiero Farm. Domenica 30 agosto dalle 19 lo Smart Music Party continua. Agripuglia Show a Castelnuovo della Daunia. Lo show agricolo più grande del Sud Italia.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Stare lontano non è facile.

0: Hot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Tesoro, dove mi porti quest'anno in vacanza?
2: Dove vuoi tu, cara?
1: Voglio tanto mare e solo mare.
2: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
1: Loro chi?
2: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
1: Campanile.
2: Brava, loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?

0: sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
1: Ricordi quel giorno? I fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria. Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
4: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. 1962.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2008.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: 22:59. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Le stelle del 22 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, c'è una questione in sospeso, un incidente di percorso, qualcosa che sta ancora rallentando i tuoi programmi per il futuro. Diciamo che se avevi in mente un certo progetto, ora è cambiato o c'è un blocco, forse per soldi, una risposta che aspetti. Non darti colpe, serve pazienza. In amore ci vuole altrettanta tolleranza con Venere opposta. Toro, weekend da vivere con più leggerezza. Sul lavoro sei consapevole di essere importante, ma non vuoi tornare a caricarti di troppe responsabilità. Cerca un compromesso. La vita affettiva avrebbe bisogno di maggiore serenità. Gemelli, Venere favorevole, mi auguro che agosto abbia già portato un sentimento anche ai single, magari una conoscenza occasionale, un'amicizia particolare. Poi questa estate è per i gemelli importante, si possono fare esperienze diverse dal solito, anche grazie ad un viaggio in un luogo lontano. C'è già chi è partito, c'è già chi è tornato. Nei rapporti con Vergine, attenzione alle parole. Cancro, il lavoro occupa molte energie, ma può portare crescita, un trasferimento, un cambio di ruolo, una mansione, generano lì per lì ansia, ma nel tempo possono dare grandi soddisfazioni. In amore i sentimenti ci sono, ma non sembrano rivelati, al momento passano in secondo piano. Leone, weekend in arrivo, pieno di energie e possibilità, favoriti gli incontri, le nuove emozioni, il successo. Io ho sempre detto che il Leone con Giove, Saturno, Mercurio, Sole a favore è tra i prediletti delle stelle e l'unico neo potrebbe essere quello di darsi troppo da fare, perché quando abbiamo un grande oroscopo siamo eccitati, vogliamo accettare tutto quello che capita e lì il fisico paga pegno. Lasciati alle spalle una vecchia delusione se vuoi vivere una storia d'amore concreta. Vergine, da domani il sole entra nel segno, inizia una fase dinamica, positiva, non solo nel lavoro. Buon momento per fare proposte, ma anche per valutare se conviene o no continuare un certo programma, progetto. Sei tu ad avere la forza in questo periodo, anche se molti ti criticano. Bilancia, giornata ottima per amare, per le amicizie, per le relazioni, ti sentirai apprezzato e importante anche per gli altri. Io spero che tu sia tra quei Bilancia che da luglio, con Giove che è tornato favorevole, hanno notato un miglioramento nel lavoro, un blocco che praticamente si è sciolto come neve al sole. Settembre sarà significativo proprio per le relazioni sociali e amorose. Scorpione, recuperi fiducia, smetti di essere troppo severo con te stesso. L'amore migliorerà da settembre con Venere nel segno, quindi una storia nata per gioco potrebbe diventare qualcosa di più. Sì, lo so, Giove è contrario, restano da sistemare soldi, contratti e questioni legate al passato. Sagittario, sei particolarmente positivo e quando ti senti ottimista, carico, trasmetti energia anche agli altri. Tutto torna indietro in positivo, aumenta la tua motivazione, amore, amicizia, autostima sono favoriti. Capricorno, in amore serve ancora un po' di pazienza, settembre sarà migliore. Sul lavoro devi amministrare bene soldi e risorse, far valere le tue ragioni anche se c'è qualcuno che rema contro. L'acquario ha buone stelle per i sentimenti, da domenica il sole non sarà più contrario, però devo sempre parlare di difficoltà e ritardi a livello economico e contrattuale. Dalla prossima settimana farai valere le tue ragioni. Pesci, le tensioni si stanno attenuando, dal pomeriggio puoi ritrovare tranquillità e poi domani sarà anche più facile gestire le relazioni interpersonali. Nell'ambito della professione, se mancano risposte, accordi e conferme, fatti valere. Dalla prossima settimana non tollererai più ritardi. Vi abbraccio, vi aspetto, non mancate l'appuntamento con le stelle.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina.

0: spot.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
3: No, ho solo smesso di accontentarmi.
2: Parli dell'arredamento?
3: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
2: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
3: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
2: Allora non è solo arredamento.
3: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2020.

0: Mezzanotte e due.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno

0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80, 1980.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2009.

Ti posso dare un bacio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme. Voilà.

amori e nostalgie, ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, grandi slanci, le sue bugie.

so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.

0: Una in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: Anche

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend. 1976.
2: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.